0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

radio da salutare, dove il foglio delle radio nuove, perché io da ormai a una certa età uno dimentica tutto, quindi insomma, buongiorno, buongiorno, buongiorno, è questo primo giugno 2026 e abbiamo delle radio che sono con noi, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7.30, Radio Teramo e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV, e sono queste le radio che sono con noi. Naturalmente salutiamo anche il nostro Marcantonio Scilipoti, che è un amico che si occupa di queste radio, e allora noi siamo qui in diretta, siamo qui in direttissima. E siamo in diretta anche per salutare le altre radio, naturalmente, le altre radio che ci fanno compagnia. Allora, un attimo che prepariamo l'elenco, il lungo elenco delle nostre radio che ci fanno compagnia.

0: Ed ecco l'elenco delle radio che salutiamo e poi torneremo per mandare il primo brano. Eccolo
1: qua. È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E iniziamo con Marco Roma, con i messaggi che ci ha mandato già, e poi lo chiameremo, come al solito ormai è diventato da nonna questa parte, questa consuetudine. Sentiamo allora il primo messaggio.
1: Noi ricordiamo la grande Marilyn Monroe.
0: Eh sì.
1: Oggi compra la sua. E tanti auguri al grande attore Morgan Freeman. Da Marco Roma. Buongiorno. Oggi ti guardo così bella e felice come non ti avevo visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E allora andiamo a vedere adesso cosa ci dice Marco Roma, che dovrebbe andare verso Tor San Lorenzo stamattina.
2: Marco 441, elemento barra di stato.
0: 441.
2: Marco Roma saluto, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Chiamata vocale perché il video consuma molto
2: WhatsApp.
0: Più.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante. Stai chiamando, voce non attiva.
0: Togliamo questa voce, se no ogni momento ci dice.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, come va?
3: Tutto benissimo. Siamo pronti?
0: Siamo prontissimi anche questa settimana e non ci sentivamo da un mese, sai?
3: È tanto, sì, è tanto.
0: Non ci sentivamo da un mese perché oggi è giugno, il primo giugno. Ecco, non...
3: sì.
0: La trasmissione di oggi verrà replicata anche domani, quindi è come se fosse venerdì oggi per noi, eh? Quindi domani niente trasmissione, quindi domani se ci sentite verso quest'ora vuol dire che è la trasmissione di oggi. Primo giugno, sì sì, ma questi che dicono che primo giugno è anche il 2 giugno? Noi il 2 giugno facciamo festa perché è la festa della Repubblica, no?
3: Certo, sì sì sì, ma bello,
0: tu,
3: bello.
0: Tu domani andrai a lavorare lo stesso forse, no?
3: Domani sì sì, da me si lavora sempre.
0: Da te si lavora sempre. Domani invece andrai a Latina?
3: Latina.
0: Latina. E dunque, abbiamo ascoltato i tuoi due messaggi. Cosa dicono i nostri collegamenti vatico e leonorici?
3: E allora, loro stavano in chiamata con me.
0: Sì.
3: Però si sono addormentati.
0: Ah, ecco, quindi non sai se si risvegliano.
3: No, infatti non so se riescono, ma speriamo.
0: Allora, vediamo.
3: Per dopo sicuro, dopo sicuro.
0: Per dopo sì. Comunque ti hanno suggerito il brano, secondo me, oppure...
3: Sì, sì, ma si è scordato. Damiano mi ha detto il brano, ma lui si è scordato, quindi si è addormentato. E... Ma stanno ancora in chiamata, si apre la videochiamata in questo momento?
0: Sì, sì, prova...
3: Ti trovo.
0: Prova a vedere se ci sono... Li svegliamo alle 4.42, 43.
3: Io un po', eh.
0: Veniamo, eh. Tanto se il numero io abbasso subito, se per caso, poi non è che i nostri ascoltatori si sentono un numero, vanno a farlo a quest'ora di mattina, ecco.
3: Sto provando. Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Vedremo. E la sorpresa del mattino, ecco, sentiamo.
3: Eccoli,
0: un applauso allora, eccoli. Buongiorno ragazzi, come siete svegli?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Leonora, buongiorno.
3: Ma Damiano?
0: Damiano dove?
5: Eccomi.
3: Eccolo, Damiano, mi scrivi la canzone in privato?
0: Scrivila perché... scrivila perché se la dici poi e quale cose si fanno all'istante, insomma, si fanno in diretta naturalmente.
3: Niente, perché certo, perché loro praticamente si sono addormentati in videochiamata.
0: Sì.
3: E quindi io pensavo che non si sarebbero alzati, invece ce l'hanno fatta.
0: Si sono svegliati lo stesso. Poi li sentiremo alle 7:10 per il saluto finale, che insomma ormai è diventato che tutti sono legati a questo saluto, come viene la mattina, un saluto particolare, sì, insomma.
3: Ma io nel frattempo che loro mi scrivono la canzone, non ti ho detto che c'è stata una novità. Allora, praticamente è successo che l'attore di Gomorra,
0: sì,
3: ha avuto un problema, non ci può stare mercoledì.
0: Sì.
3: Però ne ho trovato un altro e l'ho subito pubblicizzato.
0: Ecco, quindi.
3: E tutto è successo per caso, ma lui ha superato,
0: sì,
3: il record di visualizzazioni.
0: Ah.
3: È entrato nei per te, praticamente l'ha pubblicato i suoi video, sì, sul profilo di TikTok, sì. Lui ha superato perfino Ultimo, cantante.
0: Addirittura.
3: Sì, Ultimo ha visualizzazioni 45.000.
0: Sì.
3: Lui praticamente sta quasi sui 70.000 visualizzazioni sul profilo di TikTok mio. Dove io l'ho pubblicizzato sul mio profilo, quindi è stata una sorpresa.
0: È una sorpresa, sì. Allora diciamo con...
3: Lui si chiama, è Gabriele, ma detto nel mondo dello spettacolo il vichingone.
0: Gabriele il vichingone, allora... Quindi avremo mercoledì sera, che oggi è 1° giugno, quindi mercoledì sera, 3 giugno, ore 20, 20 di sera, Gabriele il vichingone, detto il vichingone. Io non so niente di televisione, perché io vedo solamente chi l'ha visto, quindi altre televisioni non ne guardo.
3: Beh,
0: film,
3: ha fatto un sold out sul mio profilo, è stata una sorpresa. Lui mi ha detto non te l'aspettavi, mi ha detto no. Cioè, io ci ho fissato come il primo video più visualizzato, che è Ultimo. Sì. Che oltre 45.000, sì. Lui mi arriva a quasi 70.000, quindi è stato cioè,
0: vuol dire che...
3: non ci credo ancora adesso.
0: Non ci credi. E allora, intanto il nostro Damiano dal Vaticano, che fa rima, ti ha suggerito il brano che io mestamente devo cercare di indovinare per poi fare questa dedica a questa coppia. Ormai è diventato il brano della coppia. Oltre che dei calzini,
3: questo è il brano della coppia. Sì, praticamente sono. Ti ricordi, lui era un grande super femmine.
0: Questo qui, sì.
3: Sì, Damiano, però ha avuto una tramvata proprio. Ecco. Uno scontro mortale con l'amore, con Eleonora.
0: Va bene, vedremo quanto dura. Eleonora, speriamo che duri.
3: Ecco, bella questa frase. Io fa un pronostico. Penso che. Boh, al 4 agosto non ci arriva, al compleanno mio, quindi...
0: Al tuo compleanno, il 4 agosto... Allora, il 4 agosto... A parte che noi saremo in onda tutta l'estate, tranne il 15, che domani no, perché martedì, è giustamente il martedì, è festa della Repubblica, quindi non siamo in onda, ma in onda la trasmissione di oggi.
3: Gli ospiti ci saranno sempre mercoledì sera, quindi...
0: Sì, noi ci saremo sempre, anche perché il 15 agosto è di sabato, quindi non...
3: Non ci importa.
0: No, noi saremo sempre... tranne Natale, Santo Stefano, primo novembre, cioè le feste rosse, insomma, non ci sono, ma noi ci saremo sempre
3: da calendario, sì.
0: Allora dunque,

0: Allora, facciamo questo quiz.
1: Facciamo l'indovinello.
0: Sì.
1: Allora, vabbè, tu sei molto preparato, quindi andiamo, scendiamo negli anni. Uno tra i più grandi cantanti italiani nella storia.
0: Sì.
1: Morto giovane.
0: Mm.
1: Allora, il titolo è Con il nastro rosa. Io so che tu sei preparato.
0: Con il nastro rosa potrebbe essere un Lucio. Corsi? No, no, Corsi.
1: Basta.
0: Va bene.
1: Basta, non si può fare indovinello, Giuseppe.
0: Ma no, che si possono fare? Lucio Battisti, vabbè.
1: Comunque... Allora, Lucio Corso che ha fatto Sanremo.
0: Sì, Lucio Corso che ha fatto Sanremo, sì. Beh, è un bel brano da mandare a quest'ora.
1: È un Lucio, sì. Battisti. No, non Lucio.
0: Il verbo è battere. Io battei, tu battisti, egli batté. Praticamente
1: c'è quasi una fermata della metro a Roma, è quasi così.
0: Battistini. Infatti, Battistini. Bene, allora sì. Dunque, dedichiamo questo brano da Damiano ad Eleonora e a tutti i romantici che ci ascoltano a quest'ora, agli amici di ATM, Trenord, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e anche alla signora Celeste, Ernesto e anche il nostro Dennis che ci ha mandato il suo messaggio vocale che sentirai poi quando ci colleghiamo alle 5 e un quarto, perché il lunedì sai che ormai, visto che il nostro...
1: Non vedo l'ora.
0: Visto che Stefano non c'è, ci sarei tu ormai, puoi fare quello che ti pare, puoi andare anche in mezzo ai negozi a interrogare se gli piace il cappuccino, altre cose, insomma, dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori qualcosa per far sorridere, per far iniziare bene la giornata. Allora, andiamo quindi...
1: Intervistiamo anche i negozi, dai.
0: Anche perché no, assolutamente. Bene, allora ragazzi, buon ascolto del brano, ci sentiamo più tardi alle 5 e un quarto. A dopo ragazzi! Ciao ragazzi, a più tardi! E sempre Gabriele, com'è che si chiama Gabriele, il nostro amico che ci sarà mercoledì sera, Gabriele, detto
1: il vichingone,
0: Gabriele il vichingone, per mercoledì sera, non mancate a 20 di sera, ciao per il momento.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RDD e di Disabili International Radio, siamo sempre ogni tanto a curiosare cosa succede in via di Amici 17, dove anche il Cecantibus viene a allenarsi e perde quasi sempre con i grandi ragazzi che si allenano e giocano a scacchi. Questa mattina abbiamo Gianfranco. Buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza.
1: Ecco, tu che lavoro fai nella vita?
2: Che lavoro ho fatto? Beh, ho fatto responsabile di commerciale nel settore degli elettrodomestici,
1: insomma,
2: negli anni che furono, perché oggi ho 86 anni.
1: Questo non si vede, io non lo vedo.
2: Non si vede, non si...
1: io non lo vedo, da 100 te ne davo massimo 65.
2: Ti ringrazio, molto
1: mi hai rubato ben 21 anni.
2: Ora ti offro davvero, perché
1: sì. Allora, caro Gianfranco,
2: dimmi tutto.
1: Nel mondo della statistica tu sei stato sempre impegnato, quindi...
2: Parecchio, parecchio, dagli anni 73.
1: E quindi hai conosciuto un certo, come si chiama, Francesco Gervasio.
2: Siamo amici intimi da molti anni, sì.
1: Con il quale, insomma, io ogni tanto mi ho a giocare a scacchi e perdo sempre, quindi...
2: Ma ce la farai, prima
1: o poi. Ce la faccio, prima di morire ce la faccio.
2: Ce la farai, non ti preoccupare.
1: Tra 10-15 anni forse potrò...
2: Ce la farai, Giuseppe. Se mai ti do un aiuto io.
1: Vabbè, ti metti alle spalle. E, nel tuo mondo, nella vita, a parte il lavoro, adesso di cosa ti occupi qui in questo momento, in questi giorni?
2: Beh, mi occupo intanto di aiutare mia moglie.
1: Ecco, perché tua moglie
2: ha avuto un ictus
1: e quindi è nella parte della disabilità.
2: Disabilità, sì.
1: E, vogliamo dire che ormai certe volte per noi disabili lo Stato non fa quello che dovrebbe fare.
2: Fa schifo,
1: quindi
2: diciamolo in modo molto chiaro.
1: Perché ci sono cose che quando si ha una disabilità non può essere, a un certo punto non può essere menomata come la loro le sovvenzioni, che sono veramente ridicole. Praticamente danno pochissimi soldi per un lavoro e anche delle attrezzature che servono per aiutare con un disabile.
2: Sì.
1: Quindi lei ha una grossa difficoltà proprio perché comunque
2: economica,
1: perché non si dà tutto quello che serve al disabile, come a noi, come altre.
2: Certo, certo.
1: E però a livello invece di immagini loro fanno vedere il ministro ha fatto
2: sì questo. Per i soldi per loro ci sono,
1: però
2: per i bisogni nel caso dei disabili direi che proprio siamo a zero, perché 500 euro sono veramente ridicole.
1: Sì, direi, perché una persona che ha bisogno di essere assistita, poi non è che uno può stare 24 su 24 su una persona,
2: certo.
1: Di ricambio ha bisogno di
2: certo.
1: Delle persone a dover prendere
2: gli aiutanti, eccetera,
1: eccetera. E questo
2: è costano.
1: Costano. Ma uno, secondo te, potrebbe, anziché avere dei soldi, avere delle persone che vengono senza essere pagate, giustamente fare le stesse cose?
2: Però. No, qualche aiuto l'abbiamo, per la verità, perché abbiamo il fisioterapista che fa una volta alla settimana, viene.
1: Sì, poi una, due ore. Cioè, io diciamo, sì, ci sono delle persone che hanno... C'è bisogno di una persona che tenga la persona sia come sia come aiuto morale, anche fisico,
2: sì.
1: Poi la persona disabile tante volte ha delle funzioni che non è che le può fare una persona sola, ce ne sono due addirittura.
2: Sì, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Diciamo che lo Stato piuttosto dice ma non mi dare proprio niente, però almeno assicurami le 24 ore tutelate dagli aiuti.
2: No, questo no,
1: non ci sono succede. È quello che noi vorremmo dire a tutta quella che è la grossa politica, che insomma fa vedere che da questo e quello, però poi alla fine non dà le cose giuste che servono.
2: Assolutamente.
1: Anche per noi non vedenti, per esempio, ci accontenteremo di non avere 900 euro al mese di accompagnamento, ma vorremmo delle persone che stanno sempre con noi, che
2: certo,
1: al momento giusto mi portano qui, mi portano là e tutto il resto. Sarei più contento di avere questa persona che piuttosto dei soldi che mi danno. Bene,
2: perché non vedo prospettive migliori,
1: E purtroppo
2: non le vedo, anche perché con questo governo, con la Meloni al governo, non vedo un miglioramento per noi, assolutamente no. C'è gente che se ne fregano altamente di questi problemi.
1: Speriamo che almeno in questi giorni venga a dire qualcosa di nuovo, però non...
2: Speriamo che la gente si svegli.
1: La gente si sta sempre a svegliarsi. Comunque, altra domanda, per te il miglior piatto in cucina che ti piace com'è?
2: Il miglior piatto in cucina, non sono un grande assatanato del piacere del mangiare, non vivo per mangiare, ma mangio per vivere. Ma i risotti sono quelli che maggiormente mi danno il piacere del godere la cucina. E qui quando rimani, un bambino, un piccolo interferenza del bambino giocatore, e quando rimani a pranzo qui
3: è risotto.
2: Quindi
3: lo fanno veramente buono, sono bravi.
2: E il nostro amico Barba che fa questi risotti, che prima o poi intervisteremo anche lui.
3: Perfetto, bravo.
2: E allora io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una
3: piacere mio.
2: Giornata e
3: grazie. Grazie Giuseppe.

0: Disabili International Radio. Sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza venticinquennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco. E sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile e sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Pausa. Pulsante.

0: That never comes back. Enjoy the time that never comes back.
1: Gli amici di Disabili International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

falle rinchiuse. E questo è Blanco ed Elisa con Ricordi. Quando sono le... Che ora, signori? 5:46 secondi, bene.

0: diamo un buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ci ascoltiamo
1: al Italia e estero.
0: Sì, e ci ascoltiamo al mio paese, perché intanto cerchiamo Marco.
1: Mio paese,

0: al mio paese è il brano che abbiamo appena ascoltato. Insegniamo codice, no? E insegniamo invece il capitano e Marco.
1: Buongiorno al capitano Giuseppe. Buongiorno.
0: Aspetta che ti abbasso un po', perché evidentemente l'ultima telefonata che abbiamo fatto venerdì pomeriggio era molto delicato, ho dovuto alzare tutto e tu invece mi arrivi a fondo scala. Perfetto. Ecco qua. Allora, al mio paese il capitano c'è già. Capitano?
2: Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao capitano, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, io sto benissimo. Da sabato sono preso forma.
0: Sì.
2: Giuseppe?
0: Sì.
2: Hai capito?
0: Sì, sei preso forma.
2: Tu non sei preso forma.
0: No, io non c'ho 16 kg da.
2: E c'ho, devi pagare le penali.
0: Quindi tu sei preso forma, grazie, fa la cicletta
2: ogni mattina. Pure tu Giuseppe, non mi fa male, non mi fa male Giuseppe.
0: Vabbè,
2: tu io sei vengo lì e smontiamo la cucina.
0: smontiamo la
2: cucina e risolvi tutti i problemi,
0: così non mangio.
2: No, noi siamo quello che mangiamo, ricordo.
0: Quello era Feuerbach che diceva questo, vero Marco? Feuerbach
2: Bach,
0: diceva.
2: Bach, chi è Bach?
0: Feuerbach diceva: l'uomo è ciò che mangia.
2: Ma quello mangiava pure lui, però.
0: Si mangiava, però.
1: L'uomo è ciò che mangia.
0: Feuerbach diceva così, questo filosofo degli anni.
2: E le donne? Come facciamo con le donne? L'uomo?
0: No. L'uomo inteso come uomo, tutto intero.
1: In generale, pure la donna.
2: Loro facevano confusione, anche a loro facevano le confusioni fra uomo e donna, si capiva.
0: No. Questo... Vabbè, no.
2: E i fluidi cosa mangiano?
0: I fluidi.
1: I detti dei filosofi, quelli veri, sono storici, sono belli, quello da ricordare.
0: Infatti.
2: Che bello, io vorrei vivere in un'altra epoca, nel 1700, 1800.
0: Sì, così magari si muore subito lì.
1: Il cibo per lui, e Feuerbach, non significava solo che sei ciò che mangi, ma era anche un simbolo di tradizioni, di valori, di cultura, certo. Indicava il cibo, no? Che comunque certo. Saranno le classi pure.
0: Infatti, Kant diceva... No, chi è che diceva Kant?
2: La canzone di Kant. Che Kant? Non qua siamo stonati.
0: Non mi ricordo chi è che diceva cogito ergo sum. Dobbiamo chiederlo qui all'assistente. Sì, ma forse cogito penso, quindi sono, cioè volevo dire io ci sono perché penso, quindi se penso vuol dire
3: penso dunque sono.
0: Sì, cogito che vuol dire
3: pensare. È la celebre formula del filosofo francese René Descartes.
0: Descartes. Cartesio. Da noi è detto Cartesio, Descartes.
2: Dice la...
0: questo per ricordare che il PSG ha vinto la coppa, vabbè.
2: Ma era quasi un capigio.
3: Vabbè, quello è il semplice atto di pensare e dubitare delle persone, capito?
0: Bene.
3: L'esistenza di un
0: cibo. Allora, ragazzi.
2: Invece il motto del capitano è?
0: Sì.
2: Acta non verba!
0: Cos'è la verba?
2: Acta non verba. Azioni, ma non parole.
3: A me invece piace molto un proverbio di... Mi è sempre piaciuto, infatti me lo ricorderò sempre, di Archimede. E lui diceva: datemi una leva e un punto d'appoggio
0: e solleverò
3: il mondo. Bravo, datemi, Giuseppe, datemi una
2: perché no, quindi quando studiavamo le leve di primo genere, secondo genere.
0: Sì, le leve, sì.
2: Che bagola, non bisogna avere una grande apporto.
3: A Roma ne dicono un altro i romani, no? Così. Dicono alla romana, dicono: se il mondo casca io mi sposto.
0: Se il mondo casca io mi sposto. Bene, allora mandiamo un brano perché dopo avremo l'intervento registrato di Dennis, il nostro amico Dennis.
2: Dennis, nostro cugino.
0: Nostro cugino Dennis. Allora, che brano scegliamo intanto, Marco?
3: Che brano? A me piacerebbe sentire, perché io sono stato, mi piace molto, Fontana di Trevi. Pennello,
2: Hai pagato? Si paga?
0: Hai messo?
3: No, non si paga. Hanno tolto il pagamento là.
2: Adesso, grande.
0: Anche per i turisti, oppure i turisti sì.
3: In questo momento nessuno paga. In questo momento.
0: Allora, vuoi sentire Fontana dei Trevi?
2: È una vergogna.
3: Comuni immortali che canta a Fontana dei Trevi. È cantata così. Lui la canta proprio a Fontana dei Trevi di notte, in mezzo alla gente. Bellissimo il videoclip, stupendo.
0: Vediamo, dovremmo averlo su Spotify.
3: Comuni immortali. C'è.
0: Allora, Comuni immortali, Fontana dei Trevi.
3: No. Oppure solo comuni immortali, uguale.
0: Comuni
3: immortali.
0: Immortali. Eccolo qua, se no si arriva.
3: C'è.
0: Aspetta che mi esce Achille Lauro, però. Però aspetta, qua me la di Rossano, perché non me la di, mi da Achille Lauro qui,
3: strano. Achille Lauro, Comuni immortali,
0: sì, quello sì, allora quello, Marco,
3: sì.
0: Comuni immortali, Achille Lauro. Ah, perché tu dici Fontana di... Ah, perché parla della Fontana di Trevi.
3: No, perché sì, sta lui le canta a Fontana di Trevi.
0: Ah, allora...
3: No, il titolo è Comuni Immortali.
0: Ah, ed è di Achille Lauro, allora a posto. Sì.
3: Il videoclip l'ha fatto a Fontana di Trevi, no? In mezzo alla gente di notte, no? Quello è bello proprio il video.
0: Eccolo qua, allora, Comuni Immortali.

0: E siamo in diretta, la diretta di oggi vi ricordiamo che va in on replica anche domani, perché domani è la festa della
1: Repubblica Italiana.
0: Ecco, avete sentito la storia dei cavalli?
1: Perché diciamolo, perché? Ricordiamo a questi giovani che oggi non conoscono, perché si festeggia il 2 giugno, cosa successe?
0: Ci fu il referendum.
1: Il referendum, bravo!
0: Si scelse per la monarchia. Ah no, per la Repubblica.
1: Per la monarchia. E l'affluenza fu superiore al 98%.
0: Cosa che adesso non succede mai, insomma.
1: E votarono per la prima volta le donne. E perciò siete orgogliosi di essere italiani. E quando andate all'estero, per cortesia, portatevi la bandiera italiana nel cuore.
0: Perfetto.
1: Io che ho girato il mondo, vi dico che non c'è una nazione migliore della
2: nostra. Buongiorno.
1: Perciò lasciamo.
2: Sono tornato.
0: Ecco, è tornato Marco. Dove sei stato, Marco?
2: No, niente. Praticamente è successo che per colpa di Damiano.
0: Sì. Stamattina che è successo?
2: Niente, è successo che mi hanno fatto addormentare ieri sera.
0: Sì.
2: Perché per dirmi della sveglia, meno sveglia, mi sono addormentato e mi hanno fatto scordare l'auricolare a casa.
0: Vabbè, non fa niente. No.
2: No, non fa niente, parlo al telefono, si sente pure meglio.
0: Ah, si sente meglio, sì, al telefono.
2: Sì, sì. È perché ho ordinato gli auricolari nuovi. E devono arrivare, penso, oggi arrivano entro martedì.
0: Sì.
2: Perché ho venduto gli AirPods dell'Apple, l'ho venduti, che secondo me erano contraffatti.
0: Ah, e quindi quelli originali. Quelli...
2: Sì, ho comprato quelli originali, solo che secondo me erano... Gira tanta roba falsa, guarda. Cioè c'è gente disonesta, purtroppo.
0: Sì, quando...

0: Guarda, niente, praticamente hai visto c'è sta gente che compra a volte delle cose in più, no?
1: Sì.
0: Avevo trovato su Subito degli auricolari AirPods Apple nuovi, quindi costano 200, più di 200 euro.
1: Sì,
0: quasi sigillati col sigillo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: L'ho comprati, l'ho trovati 80 euro, l'ho comprati. E praticamente comunque andando sul sito, mettendo il codice seriale, diceva due cose: o rubato o contraffatto.
1: Quindi potrebbe
0: secondo me contraffatto, perché comunque anche se è rubato doveva avere le funzionalità, certe funzionalità come il Siri, e Siri chiama Giuseppe, non lo dava.
1: Ah,
0: ecco. E quindi delle funzionalità non c'erano, secondo me era contraffatto. Comunque praticamente io l'ho tolti, non ce l'ho più quelli.
1: Ho capito, quindi
2: Napoli come dicono
1: ti hanno fatto il pacco,
0: hanno fatto pack. Però beh, comunque ho speso 70 euro, l'ho fatti vivere qualche mese, alla fine l'ho sfruttato.
1: Bene ragazzi, è il momento di passare anche al nostro,
0: a Dennis
1: perché altrimenti
0: Dennis.
1: Allora, vediamo cosa ci dice Dennis.
3: I messaggi e le chiamate sono click, torna alle chat. Dennis amica radio voce.
1: Componi
3: foto, condividi, rispondi. Messaggio vocale durata 1 minuto e 13 secondi.
1: 1 minuto e 13 secondi dura il messaggio di Dennis. Accettiamoci di inserire lo spinotto giusto, se no poi c'è.
0: Dura poco oggi? Dura poco il vocale?
1: È più o meno un minuto e 12, 13.
0: Perché così poco?
1: Non lo so, si vede che ha poche cose da dire. Vediamo, ecco qua.
0: Ma cosa lui ti riesce a farlo?
1: No, li fa subito. Eccolo qua.
0: Grande Dennis, numero uno, mi conosco.
3: Invia messaggio vocale.
1: Eccolo qua, anche lui.
4: Buongiorno. Eccomi anche in questa mattinata di lunedì. Un saluto al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
1: Vedi, c'ha gli uccelli.
4: Naturalmente, io sono Dennis. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici che ascoltano questo bel programma che fai la mattina. E questa mattina saluto il capitano della Marina e Marco Roma. Bene, e naturalmente anche tutti gli altri. Bene. Oggi ti voglio richiedere, dopo la canzone la sceglieranno magari loro. Ecco, Marco Roma che è bravo anche lui, sì.
1: Ecco.
4: E direi una canzone di Zucchero.
1: Ah.
4: Ecco. Bene. Allora io vi risaluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao
0: Dennis, non ho capito, ha detto Marco Roma, che aveva detto, scusa Giuseppe?
1: Che sei bravo a scegliere le canzoni, quindi una
0: posizione. Grazie, è un ultimo passaggio, grazie.
1: E
0: grandi Dennis.
1: Ha detto che vuole sentire una canzone di Zucchero, allora cosa scegliamo di Zucchero?
0: Aspetta. Grande Zucchero.
1: Allora. Andiamo con quelle che sono selezionate o hai un titolo tu?
0: Come il sole all'improvviso.
1: Bellissima, una bella canzone.
0: Come il sole all'improvviso, bellissima.
1: Allora, quindi basta che scriviamo già così, ce l'ha subito. Lo ricordo, era un album dell'88, mi pare. Come?
0: Sì, bravo, mazza che. Come fai a essere così preparato?
1: Insomma, qualcosa si ricorda.
0: Sai tante cose.
2: Quando si parla di zuccheri e carboidrati, Giuseppe sa tutto.
1: Sulla pasta.
0: No, lui non ama i zuccheri. Ama solo uno zucchero.
1: Allora, abbiamo Come il sole all'improvviso. Intanto Damiano e Eleonora dormono, si sveglieranno più tardi. Tu cosa vedi in giro nel mercato? A proposito, non abbiamo detto che il brano di stamattina, che brano era quel brano che abbiamo mandato? Con il nastro rosa.
0: Il nastro rosa di Lucio Battisti.
1: Chi va al Tor San Lorenzo, al mercato, dove ci sono i cuoricini, dove c'è il nostro Marco Roma, dice con il nastro rosa oggi potrà scegliersi il suo pigiama e i suoi calzini. Ormai diamo l'ampia scelta, insomma, dell'articolo. Quindi, insomma.
0: Sì, gli diamo dei calzini in omaggio se dicono il nastro rosa.
1: Nastro rosa. E allora, come il sole all'improvviso per il nostro amico Dennis.

0: Non amerò tanto che poi il cuore non mi farà male. Allora, il cuore giallo-rosso che dice in questo momento, capitano e Marco? Cosa dicono i cuori giallo-rossi dopo il campionato? Il capitano è sparito. Marco c'è?
1: No, pensavo che dai la domanda era a Marco.
0: No, anche tu sei l'esperto di calcio, quindi insomma anche tu...
1: Sono un esperto, io seguo, faccio i confronti, leggo, mi informo. Il problema per me, dobbiamo un po' focalizzarlo sui mondiali che inizieranno e noi purtroppo...
0: Tra 10 giorni.
1: E noi siamo sempre fuori, perché, perché...
0: Tifiamo
1: la italiano,
0: tifiamo la Francia. Che, secondo te che tifiamo? Per Argentina, Francia, chi è che...
2: Nessuno di tutti e due.
0: Ah. ma no, non dobbiamo nemmeno vederci le partite.
1: Francesi, no.
2: Ma scusa, ma l'Italia dice non era ripescata?
0: No, che ripescata, è riaffondata, no, assolutamente. Non era ripescata.
2: Ah, però ho sentito, sai, ogni tanto arriva qualche...
0: Sì, c'era il fatto dell'Iran, però insomma l'Iran invece gioca.
2: Com'è che arriva ogni tanto?
0: Si era pensato, ecco. E vabbè, la Roma...
2: Si era pensato, ci fanno solo credere, insomma.
0: Si fanno immaginare, ma poi dopo in realtà...
2: Ormai quanti anni so che non andiamo? Questo è il terzo mondiale, no?
0: Sì, il terzo mondiale, perché non siamo andati il 14, il 18, il 22 e il 26. No, il 14 c'eravamo.
3: Mamma mia.
0: È il terzo mondiale che non andiamo, perché il 14 c'eravamo, poi non abbiamo fatto una bella...

0: La figura però c'eravamo. Invece 18, 22 e 26.
1: Oggi stai, come si dice?
2: Oggi c'è Abdul, fa?
0: Ah, c'è Abdul.
1: Abdul.
0: Abdul.
2: Prendi il caffè e i saluti.
0: Ecco, allora Abdul,
2: ecco, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno, buon caffè Abdul, ecco l'applauso.
2: Grazie carissimi.
0: Ecco,
2: buon caffè.
1: Giuseppe,
2: Abdul ti ha offerto un caffè.
0: Grazie, noi sì, siamo, lo accettiamo da lontano. Io anche tanto non
2: grazie,
0: lo bevo. Lo beve il capitano.
2: Conta il pensiero.
0: Basta il pensiero, diceva qualcuno, dice, ma basta il pensiero.
2: No, Abdul è un caro amico, veramente, una persona favolosa.
0: Ecco,
2: veramente favoloso. Infatti, ma non perché sta davanti a me, parlo perché veramente è una persona favolosa.
0: E nel periodo che lui mancava, ogni giorno chiamava, ma Abdul non c'è, Abdul non ci manda i saluti.
2: Quando tu mancavi, hai detto che stavi in vacanza, e noi che parlavamo di te
0: sempre. Si parlava sempre di Abdul.
2: Grazie, frate.
0: Ecco qua. Bene, Abdul. Allora, buona giornata. Avete già montato tutto.
2: Voi, carissimi, grazie tanto.
0: Ecco.
2: Siamo ancora piano piano oggi, tutto con calma.
0: Sì, oggi è una bella giornata, sicuramente.
2: Oggi è bello, sì. Oggi e domani sì. Poi il 3 penso che piove. Qua porta acqua il 3, mercoledì.
0: Vabbè, intanto ci godiamo sti due giorni.
1: Tango alla vendita dei costumi.
0: Appunto, ecco, il capitano dice, ma i costumi già li hai preparati, Marco, oppure
2: insomma? Sì, qualcosa sì, qualcosa
1: quest'anno,
2: sì.
1: Quest'anno informaci il colore, colore si porta quest'anno?
0: Il colore di quest'anno qual è?
2: Ma io vedo, per esempio, sulla pigiameria vedo il verde, c'è tutto questo verde che va tanto.
0: No, lui dice il capitano
2: Bordeaux.
1: Confermo. È vero.
0: I costumi
1: io faccio le domande tra bocchetto.
0: Verde e Bordeaux, tu perché tu già...
2: Hai visto? Lo sa pure il capitano, hai visto?
0: No, perché il capitano si informa dall'uomo di moda, il nostro amico Rino, quindi che non si sveglia molto presto.
1: No, ci abbiamo anche sotto casa, ci abbiamo un negozio di lingerie. Allora dalla vetrina tu già capisci quello che va.
2: Quindi, vero, bravo, sì. Vero.
0: Vede queste...
2: Perché lo sai, ci sono proprio i vetrinisti, no? Vengono ancora pagati quelli che fanno le vetrine, no?
0: Certo. Che...
1: E poi domando con la scuola domanda, signorina, che colore va quest'anno?
0: Dice il colore, ma il costume femminile, perché tanto noi maschi, qualsiasi costume va bene, no? Per noi, no? O anche il maschio ha il suo costume.
1: No, il costume quando lo sceglie la donna, scegli se è accoppiato, se è sposato.
0: Quindi sceglie.
1: Sembra la moglie che sceglie.
2: Per la propria donna, uno cerca di mettere un costume che piace anche alla donna, no?
0: Certo, in quel caso è l'uomo. In quel caso è l'uomo che sceglie. Bene, allora un brano, scegliamo un brano, ragazzi. Dopo parliamo della Roma, perché visto che.
2: Scegli il capitano?
0: Capitano, scegli tu un brano?
2: Un bis, dai. Paola è sparita?
1: Scegliete voi, però di Teresa Desio.
0: Vuoi un brano di Teresa Desio?
1: Mettere quello che c'è.
0: Ci abbiamo tutto di Teresa.
1: Questa grande cantatrice degli anni nostri, sorella della famosa sorella
0: di Giuliano.
1: Due sorelle. Le due sorelle che i capelli ricci.
0: Sì. Teresa Desio, che è la sorella di Giuliana Desio. Teresa Desio. Me lo prendo uguale. Allora, vediamo cosa ci porta. Allora, seguiamola prima, vediamo cosa ci dice. Voglie turna a un oppure
1: ricordo.
0: Allora, voglie turna. Allora andiamo con voglia e turna, dovrebbe arrivare. Eccola qui.

0: Voglio ritornare nei vicoli di questa città, eccoci qua. E come potete sentire, mi pare, visto che si parla di Napoli, mi pare che il Napoli ha preso l'allenatore del Milan, vero capitano?
1: Allegri, Allegri.
2: A me non mi piace Allegri.
0: Infatti con la Juventus non è che ha fatto molto, però l'ha portata in Coppa, mi pare, sì.
2: Beh, diciamo che Allegri ha vinto tanto con la Juve, ha vinto tanti scudetti pure, no?
0: Sì, più o meno.
2: Però lì era una Juve stellare. Quindi penso era facile.
1: Era la concorrenza che era molto scarsa.
2: Sì, beh, lì la Juve era stellare, anche se per me non gli farei vincere niente la Juve. Chi è il juventino qua?
0: No, io sono agnostico, non sono niente io. Non sono okay, tipo. Okay. Io se gioca Lazio-Roma tifo per la Roma, perché è la squadra che gioca alla curva sud.
2: Certo.
0: Tifo per le squadre del sud io. Vabbè, questa è la mia.
2: C'era un famoso film. Un giorno c'era un famoso film che diceva meglio che laziale.
0: Vabbè. E invece è il Milan che se n'è andato anche Leao, e quindi Leao chissà dove andrà.
2: Chi lo sa?
0: Se ne va al Napoli, che dite?
2: Lo scambio, amici. Secondo me no.
0: Non credo che Allegri si porta.
1: Se tu esercitare il ruolo di prima donna, devi portare dei risultati. Allora, questi giocatori che dicono che sono forti. Possono fare tutto quello che vuoi, ma se non portano i risultati, se ne devono andare a casa.
0: E vabbè, che torna in Portogallo allora.
1: Prendiamo Maradona, no? Maradona, perché noi bisogna dire anche le cose come stanno. Maradona è un gran giocatore, non è che si allenava come tutti gli altri.
0: Però
1: lui, nonostante non aveva niente, non ci potevi dire niente, perché portava quello che portava. Ma se tu non porti quello.
2: Il bello di Maradona è perché tutti i giocatori vengono poi multati all'interno della società se commettono errori alcolici o non si presentano agli allenamenti. Invece lui era escluso da tutto questo qua.
0: Scusa,
2: ma anche perché Maradona era Maradona, ma comunque nessuno l'avrebbe toccato. Però lui è stato quello che è stato.
0: Beh, forse tra i migliori calciatori di tutti i tempi, tra lui e Pelé, insomma, non si
2: sì, è stato quello che è stato, dai. Peccato come nel finale si è perso, perché
0: certo,
2: le qualità c'erano.
0: Le qualità c'erano. Dunque, sono le 5. Che ora sono questo?
2: 5:50.
0: Mi dice sempre di inserire il codice. 5:50 e 51, per poco. Per un secondo, non abbiamo preso l'ora doppia. E noi dopo le 6 naturalmente andremo ad ascoltare sempre degli altri brani. Oggi abbiamo vari comunicati tra Rovigo e anche Montegrotto, con delle novità che ci sono, altre cose lette da nostri amici trovati, eccetera eccetera. Quindi avremo un po' di letture tra le 6:25 e le 6:45, quando avremo poi la poesia della signora Maria Grazia da Sciac, che ormai è diventata una nostra lettrice di poesie tutti i giorni dispari. Bene, allora adesso cosa ci ascoltiamo, ragazzi, prima di fare l'ora tripla?
2: L'ora tripla. Più bella cosa?
0: Più bella cosa? Ascoltiamoci più bella cosa. Eros Ramazzotti, più bella cosa.
2: Dedicata a Michelle Hunzinger, quella l'ha scritta per lei.
0: Eh sì.
2: Che bella.

0: Più bella cosa non c'è. Noi mercoledì avremo una bella trasmissione a 20 di sera ormai, che da un po' di tempo e che con voi abbiamo visto che vi piace pure, quindi è caduta una delle telefonate, è caduta, quindi la andiamo a riprendere. Sarà caduto il capitano o no? È caduto
1: cascata?
0: Marco.
1: Ero cascato?
0: Sì, ti abbiamo ripreso subito. Allora,
1: mercoledì grande ospite, Gabriele detto il vichingone di Roma.
0: Ecco, vichingone perché...
1: Allora, perché lui praticamente, ti spiego, le sue caratteristiche fisiche, sì. Lui è grosso, muscoloso, sì. tutto con tanti tatuaggi su tutto il corpo.
0: Sì.
1: E un po' burbero alla Daniele De Rossi, infatti lui a volte alla Rai 2, cioè il regista di Rai 2 è innamorato di lui perché lo chiama Daniele De Rossi, perché assomiglia un po' a lui, un po' burbero quando parla lui così, no? Infatti con Paolo Bonolis, Paolè, lui sempre così, però è un ragazzo, ha un grande cuore, ecco. Però la sua caratteristica è proprio perché sembra un burbero, ma un buono.
0: Quindi avremo questo tenero vichingone alle 20 di sera, capitano, quindi sentiremo 20 di sera per mercoledì 3 giugno. E adesso è il momento dell'ora tripla, il momento dell'ora tripla, vai Marco.
1: Sì.
0: Vai.
1: E stamattina c'è l'ora tripla e la dedico a tutti i radioascoltatori e a tutte le donne, agli uomini del mondo. Insieme a Giuseppe, il capitano e Marco Roma, c'è anche Dennis, Damiano ed Eleonora. Per sempre.
0: Evviva l'ora tripla di Marco Roma!
1: Viva voilà.
0: E allora ragazzi, siamo verso le 6. Marco, tu ci sarai, sì, anche mercoledì, perché non c'è Lucia e quando non c'è, ma quando manca qualcuno tu fai il supplente.
1: Ah, va bene.
0: Sarai insieme a Raffaele, quindi insomma
1: Raffaele, sì, il peperoncino.
0: Il peperoncino, quindi mercoledì mattina parleremo ancora del nostro Gabriele il vichingone. Ricordate il vichingone. E allora scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Vi ricordiamo che domani ascolterete la stessa trasmissione di oggi, perché domani è martedì, quindi non ci mettiamo ai fornelli, cioè ai microfoni, pardon.
1: Sì.
0: Allora, stava dicendo qualcosa il capitano Marco, facciamo
1: non
0: scegliere.
1: Lo so, sì, ha detto qualcosa.
2: Sceglie Marco la canzone.
0: Ah, allora sceglie Marco la canzone. Ma è Marco allora.
1: Allora, Ultimo Alba.
0: Ma tu lo sai che io c'avevo qualcosa di Ultimo sotto mano, ma non era
1: Vai.
0: Alba.
1: Metti quello che c'è, allora, io amo tutte le sue canzoni.
0: Avevo
1: tocchi un tasto di cuore, quindi
0: avevo Romantica di
1: bellissima di Romantica, che è quella che usciva adesso, sì, l'ultima canzone dell'album che deve uscire tra mesi prossimo,
0: sì, proprio, infatti stavo vedendo le ultime uscite, c'è proprio
1: dopo questa Insensata Voglia di Te, che sì, il singolo è uscita Romantica, quindi Romantica c'ha qualche 10 giorni,
0: sì sarà uscito l'altro venerdì. Allora ecco a voi Romantica e adesso ci sentiamo più tardi, ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pulsante.
1: Calabrese, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono qui per farvi ascoltare il mio ultimo singolo Freedom's Call, che chiude un album dove sono stati toccati diversi temi sociali. Questo non è altro che un richiamo, un grido di libertà, una libertà che alza il volo e apre le sue ali con la speranza e alla ricerca di un mondo migliore, un mondo senza disuguaglianze, un mondo privo di ogni forma di violenza, dove non esiste nessun tipo di razzismo, né etnico, né religioso, né tantomeno sociale, dove ognuno possa esprimere se stesso e sentirsi libero e da qualsiasi vincolo, da qualsiasi barriera. E come ho detto, sono un cantautore calabrese, mi trovate su tutti i social come su tutti i digital store, e adesso non mi resta che lasciarvi all'ascolto di Freedom's Call. Vi abbraccio tutti e buona vita sempre con la musica.

Radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante e compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, No Funky Down, Radio Edit. Buon ascolto!

0: stasera.
1: Noemi, io che faccio stasera? Invito Salamanca, insomma, tu cosa fai stasera? Siamo in diretta, vi ricordo che la trasmissione di oggi, lunedì 1 giugno, andrà in onda anche domani, martedì 2 giugno, visto che sarà la festa della Repubblica. 6, 18 e 7 secondi.

0: Ed è il momento di inserire un comunicato con il sindaco di Calto, perché anche oggi ancora c'è qualcosa in questo paese, ne abbiamo parlato già venerdì insieme a lui, questa è una registrazione, la mandiamo subito in onda. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi giusto Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Noi siamo sempre qui in diretta, questo era registrato, giustamente altri giorni no, perché oggi passerà Cristina D'Avena, quindi non la manderemo più questa lettura, ma dopo il saluto delle radio avremo altre letture di altri amici che vi informeranno cosa c'è attorno a Rovigo e attorno a Padova. Allora, intanto salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, e ancora, che manderà la replica alle 7:30, quindi anche domani, che festa. Radio Teramo è sempre alle 7:30, e Teleterme Vigliatore TV. Salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi, lo sarà anche domani sicuramente. Ed è il momento di risalutare le nostre radio, poi partiremo con le letture dei comunicati radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza, un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026, dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio dalle 8 alle 16.30 presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo, alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
2: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142-92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto. Frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla Regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026

Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Monte Grotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

Bene, ringraziamo i nostri lettori che sono stati così gentili di prestare la loro voce per ricordare le cose che ci sono a Padova e a Rovigo. Salutiamo il nostro amico Nazareno, che sicuramente sarà felice di questo ampliamento delle notizie, ma noi lo faremo con tutta Italia, quindi proponetevi, e noi siamo qui dove c'è cultura, c'è Disabili International Radio. E adesso ci sarà anche la poesia di Maria Grazia, però prima intanto sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari, che solo mi sento. Sì,

0: Sorry lo siento era il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, invece noi sentiamo, lo siento, sentiamo Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci.
1: La poesia di oggi si intitola proprio La poesia. Che cos'è la poesia?
0: Che cosa è? È giusto saperlo allora. Andiamo allora. Io ti do il microfono e intanto cerco il brano che hai richiesto. Vai pure.
1: Sì. La poesia. La poesia è una forma d'arte che ci arricchisce nel cuore e nella mente e ci fa vivere serenamente. Ma poesia è descrivere anche il sole al suo tramonto, è esprimere dei sentimenti, è fare immaginare, fare sognare. La poesia si scrive col cuore e con amore, ma ci vuole anche un pizzico di ironia e molta fantasia. Poesia è guardarsi negli occhi teneramente, senza proferire parola. È svegliarsi al mattino, accanto alla persona amata, e darle un dolce bacio, per augurarle il buongiorno. Poesia è parlare d'amore e far palpitare il cuore. È vedere una cagna che allatta il suo piccolino, o una mamma che porta a spasso il suo bambino. Poesia è vedere sorgere il sole o vedere sbocciare un fiore. È guardare la luna e osservare il cielo in una notte stellata. Ammirare la grandiosità delle montagne o l'immensità del mare dal colore turchino. Poesia è vedere la natura che in primavera si risveglia e assistere ad un ulteriore miracolo d'amore che ci elargisce nostro Signore. Grazie.
0: Grazie a te, grazie Maria Grazia. Questa poesia sarà in onda anche domani, perché domani facciamo festa e quindi sarà replica. E mandiamo il brano che hai scelto, che è Primavera di Riccardo Cocciante. Buona
1: grazie.
0: Giornata e a presto.
1: Grazie.
0: Allora.
1: Anche a te, a presto, sì, ciao.
0: Eccolo qua, che è Primavera.

0: Poesia di Maria Grazia con Relativa Primavera. Vediamo chi abbiamo in primavera questa mattina. Abbiamo
1: portato Eleonora, Damiano e Simona.
0: Quindi insomma siamo un bel gruppo a quest'ora.
1: Siamo tanti oggi, siamo 5-6? No, 5-5.
0: Siamo 5 con me, Tonino.
1: 5 con te.
0: 5.
2: Beh, l'altra volta eravamo di più.
1: Siamo arrivati anche a 6-7, penso. Vabbè, io unirei tutte le ex di Damiano, visto che ha fatto un po' dei casini. Poi io, ma tu come sole unirei tutte io, quindi.
0: Può darsi che un giorno.
1: Brava. È colpa sua, eh.
0: Può darsi che un giorno lo facciamo.
2: È la colpa.
1: E tu la colpa sei sciupa femmine.
2: La colpa è la mia.
1: E che colpa che tu sei sciupa femmine, che dobbiamo fare? L'ultima volta in radio ha detto ti regalerei le stelle, la luna, il cielo e il mare. Tre giorni stavi con altra.
2: Vabbè, non l'ho detto io, lei mi ha detto a me.
0: Ha regalato tutte quelle stelle e poi sono finite, no?
1: Poi sono finite. Sono finite.
0: Ecco. Dunque, abbiamo anche Simona. Simona, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe, ma se senti Marco che dice a Damiano, sì.
0: Sì che vi sentite, certo.
2: L'ultima femminile di Rotterdam. No,
0: vi ricordiamo che oggi è lunedì primo giugno e domani, siccome sarà la festa della Repubblica, non saremo in onda, però sarà in onda la trasmissione di oggi, quindi anche domani.
2: Io invece lavoro lo stesso domani, perché io sto all'estero, al Vaticano, quindi non è festa.
0: Tu non è festa, però insomma fai festa ogni giorno con tutte queste fanciulle che...
1: Hai sentito che ha detto Giuseppe, fa festa tutti i giorni le donne.
0: Quindi insomma è il Vaticano che ti dà una mano praticamente.
1: Sì, lui è graziato, fanno i miracoli.
0: Ha la protezione dei papi.
2: Io,
0: lui.
2: In teoria questa sera vado a dormire da Eleonora e poi vengo direttamente al lavoro.
0: Domenica vado direttamente al Vaticano con la benedizione, giustamente. E con la
1: devi chiedere perdono, perché dopo tutto quello che farà stanotte.
0: Chiedere l'assoluzione direttamente a Papa Leone.
2: C'è ragione Nicola, mo non lo dico in radio, però c'è ragione Nicola.
1: No, guarda, quando incontrerai il Papa, chiedigli, Papa, ti chiedo perdono per tutto quello che ho fatto in questi
4: Marco,
1: ultimi mesi.
4: Marco, c'ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare.
4: Adesso non parlare
1: che facciamo i conti.
0: Adesso dobbiamo sentire.
4: No, dopo li facciamo io e te i conti, Marco. Nicola.
1: Manda tutti a lavorare, poi ci pensiamo noi.
0: Adesso dobbiamo capire chi è questo Nicola, però.
1: Allora, Nicola è uno spasimante di Damiano.
2: Non è vero,
1: perché lui non fa solo successo con le donne, ha fatto successo anche con gli uomini.
0: Ho capito, ogni tanto bisogna
4: però sempre Marco, sempre avanti Damiano metti,
1: lui è lo sciupa femmine allora Eleonora, lo sciupa femmine di Rotterdam è lui.
4: Non è più sciupa femmine, mi dispiace Marco.
1: Senti quanto è gelosa, no, lui non perderà mai quel vizio.
4: Tu vedrai come l'ha perso il vizio.
0: Allora
1: entro il 4 agosto del mio compleanno lui è di nuovo
0: il primo giugno.
4: Marco,
2: mi fa male in ginocchio, mi fa male.
0: Il primo giugno abbiamo detto che il nostro Damiano non sarà più sciupa femmine, vedremo se ciò avverrà. Quindi ragazzi, seguiteci non per altro, ma per seguire cosa farà Damiano.
1: È vero, non seguiamo la musica, ma seguiamo gli eventi delle love story di Damiano del Vaticano. Ma Simona, cosa pensi tu? Ci dura fino a agosto? No, perché appoggio, vedi, hai visto Simona, penso per me.
2: Simona gli appoggia.
3: Voglio bene, lo sai, però la penso così pure io. Abbiamo scommesso 100 euro, io Marco.
1: Abbiamo scommesso 100 euro che tu rimarrai.
4: Allora, ascoltate, però se perdete le 100 euro,
2: Simone, tu e Sonia andate persi parecchi tesori con Marti.
0: Adesso c'è un nuovo nome, Sonia. Chi è questa Sonia adesso?
1: Sonia è un'altra amica che praticamente intanto entra.
2: Mi pare una volta.
1: No, Sonia non ci ha avuta mai entrare, no, penso. Perché... No, ti vergogna. Si vergogna di lei.
0: Prima o poi la porteremo anche lei in diretta.
1: Prima o poi la porteremo. C'era Eleonora, la tua ex.
0: Bene, ragazzi, dobbiamo ricordare
4: Eleonora,
0: però.
4: Eleonora sta qua.
1: Scusa, Alessandra. Vabbè, pure Marco,
4: dopo, guarda, dopo questo puoi anche andare a lavorare diretto stamattina.
1: Già sto al lavoro.
0: Già al lavoro. Ragazzi, dobbiamo ricordare che mercoledì sera a 20 di sera, tra l'altro che tra un po' manderete la sigla tutti insieme, ci sarà il nostro Gabriele detto...
1: Il vichingone. Grande Gabriele.
0: Gabriele il vichingone. A questo punto, poiché sono le 6:54 quasi, voi contate insieme fino a 3 e poi quando volete fate partire la sigla.
1: A 3, eh? Signore e signori, voi la sigla. 1, 2 e 3. Signore e signori, a voi la sigla?
5: Tato, non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E stamattina non è che non è partita bene la sigla, avete tato, non avete ascoltato, solo tato, vabbè, comunque pazienza, è stata una mezza sigla. Allora ringraziamo, partendo dalle fanciulle, Eleonora, grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Non c'è più.
4: Vabbè,
1: Eleonora,

0: partita.
1: Vabbè, Simona, grazie per essere stata anche tu con noi stamattina. Damiano, Tor, vai subito al Vaticano e non essere Marco, Giuseppe. Buon lavoro,
0: grazie a tutti,
1: buon tutto, e ci sentiremo mercoledì naturalmente, Marco.
0: Intanto, sì, mercoledì per la diretta dell'ospite.
1: Ricordiamo ancora una volta che mercoledì sera 20 di sera, la trasmissione che abbiamo ormai da più di un mese, ci sarà con noi Gabriele il Vichingone. Ciao a tutti, buona giornata ragazzi.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi, salutiamo anche Nazareno di Radio RVD. C'è un po' di lavoro per te, ma ancora c'è tanto da fare. E alle prossime, ciao ciao a tutti quanti voi. Buon martedì di Festa della Repubblica. Ci sentiamo mercoledì mattina.

A volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

0: Emergency paging Dr. Beat.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'altare della Patria. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Ufficialmente però il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi per il conflitto. I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti. Una forte scossa di terremoto è stata registrata 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La Protezione Civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. E siamo al tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 10 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte. I raid hanno provocato incendi, danneggiato edifici residenziali e più piani in diverse zone e causato interruzioni di corrente in alcune parti della capitale. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano, i negoziati rischiano di naufragare. Poi Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe venire nel corso della prossima settimana, ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno 2 proiettili provenienti dal Libano. Hezbollah rivendica. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. Secondo l'INGV, la scossa di magnitudo 6.2 ha avuto epicentro in mare al largo della costa cosentina in Calabria ad una profondità di circa 250 km. Nessun danno. Oggi la Repubblica compie 80 anni. Ricorre l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono cominciati e culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali a Roma e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni. Tennis, 3 vittorie per continuare a sognare, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi. Volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. In semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. È tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
3: Pronto.
1: Ciao. L'ho pronunciato bene?
3: Sì, perfetto.
1: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai?

0: Ah, dove ti trovi innanzitutto?
1: Sto benissimo, mi trovo a casa, a Lodi. Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
0: Sì, conosco bene.
1: Sono tornata a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua. Sono un po' tornata a casa, è una cittadina...
0: Ma tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
1: Guarda, sì, perché a dire la verità, vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
0: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana nel resto del mondo è grande quanto l'Italia intera. Cioè, sono passato. Come ci stai?
1: L'America è grande.
0: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, tiny space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene.
1: Sì, tiny space è perfetto.
0: Ok.
1: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
0: Pensa te.
1: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
0: Ok.
1: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa, ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
0: Minuscolo, certo.
1: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
0: Certo.
1: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo esercizio.
0: Vero.
1: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente. Anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è. Ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi,
0: è come un lutto.
1: È certo,
0: come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine, l'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Giorgen, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
1: Sì, i riferimenti ci sono, e anche stilisticamente parlando, non voluta, no, non per come si dice,
0: volutamente, non
1: copiare, ma per omaggiare,
0: certo.
1: E anche amicare, cioè, e anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, che è un grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
0: È vero.
1: Sì,
0: molto
1: per cui
0: scuro.
1: I riferimenti sono leciti, ma c'è da sottolineare che non abbiamo fatto
0: una manovra.
1: Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di kink, cioè, e dico grazie mille, perché comunque siamo un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
0: vero, vero.
1: Abbiamo

0: decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere
1: certo,
0: che ci sono riferimenti. Sì, sì.
1: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
0: Non, sì, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bontempi.
1: Ah, il Bontempi, scusami, ok. Mo, al di là
0: non c'è problema.
1: Al di là della marca, volevo dire, cioè proprio è uno strumento che... Secondo me avete, cioè ti chiedo, avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con
0: esatto,
1: le virgolette del caso, vero?
0: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono okay, musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere sì, musica, sì, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda, in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto no, io voglio il sassofono, mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Colwight and the Spokes, the Colwight Project, trovavo giocando, ecco, le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse, certo, con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro. Per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una scheda tecnica,
1: sì,
0: e registrarmi sopra le melodie,
1: ah, okay,
0: che poi era il periodo di COVID all'inizio, certo, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era certo, mio amico immaginario,
1: certo,
0: stare a registrare da sola. Comunque sì, c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento,
1: si sente,
0: per creare questo album.
1: Si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
0: Sì, Bullet
1: mm-hmm, Holes.
0: Fuori di proiettili.
1: Esatto, esatto. Mm-hmm. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono ha? Sì. Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi, psichedelico?
0: Sì, è strano, ma
1: è affascinante. Il mondo
0: da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a,
1: certo,
0: il mondo violento, cioè, certo, un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi,
1: cioè, spesso anche la violenza da quello,
0: cioè,
1: che si
0: anche
1: vede,
0: psicologica,
1: certo, certo,
0: però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice there are too many bullet holes to close at once, ci sono troppi buchi da chiudere tutte insieme, una alla volta, una alla volta, così con la pazienza.
1: Tiny Space, il titolo di questo disco. Abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
0: Sì, sì, sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. È il viaggio che va la pena a fare,
1: sì,
0: perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, diciamo, tranche della pizza.
1: Sì, sì.
0: C'è voglia di qualità, ecco.
1: Certo.
0: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
1: certo,
0: per me,
1: certo,
0: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile, e dobbiamo, l'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
1: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Giorgen, grazie di cuore,
0: grazie.
1: Davvero, grazie.
0: Grazie.

0: E questa era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco, si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso Apolide. Cioè, no?
1: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché alla fine mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello. A Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Altura e quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese. A Genova, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi nel mio ambiente naturale.
0: Sai che ho sempre visto

0: vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
1: Sì.
0: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura, ovviamente.
1: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione, certo, perché secondo certo. me poi accompagna una maturità personale, certo. una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso certo. degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano certo. bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio sì, a partire sì. da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quello certo. è proprio il carboidrato.
0: Okay.
1: è la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un cerchio. C'era
0: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
1: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psichedelica, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poco altro, veramente poco altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
0: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria mm-hmm. siano costanti per te, la spiritualità, un ricercare nel passato, che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
1: Guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no?
0: Sì.
1: A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece precedentemente di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step, e c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella certo. propria vita ha le proprie gioie e dolori, no? Quindi certo. io ho perso mia madre molto giovane e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog sì. Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata, quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, certo, no? Di certo. una cosa che, quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
0: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video. Nel mio ascolto

0: spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
1: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Okay. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto, poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no, un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
0: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
1: totalmente così, il proprio viaggio personale, quindi certo. Questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
0: e forse anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
1: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, certo. sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte dell'aspetto estetico artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando andiamo a dormire, non siamo ancora addormentati, ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
0: Sì, chiaro.
1: Questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse. Dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi. Ecco, c'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più recettivi.
0: Il mio brano è No One Knows. Quante
1: è anche uno dei miei.
0: Ah, vedi, guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie davvero a voi.

E questa era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Trans-Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.
1: Bentrovati, buon martedì 2 giugno con il GR delle buone notizie. Per migliaia di osteopati italiani è il traguardo di una battaglia durata anni, per i pazienti invece è l'inizio di una nuova stagione fatta di regole, controlli e garanzie. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina l'equipollenza dei titoli pregressi, l'osteopatia completa il suo lungo percorso d'ingresso nel Servizio Sanitario Nazionale. Un passaggio che potrebbe sembrare tecnico, ma che in realtà rappresenta il tassello finale di una riforma avviata nel 2018 con la legge Lorenzin, quando la figura dell'osteopata venne riconosciuta come professione sanitaria. Maggio si è chiuso con uno di quegli spettacoli che ricordano quanto il cielo sappia ancora sorprenderci. Nella notte del 31 maggio è arrivata la mini luna blu, un fenomeno raro che unisce 2 eventi astronomici nello stesso momento. Alle 10:45 italiane la Luna è stata piena per la seconda volta nello stesso mese. È ciò che gli astronomi chiamano Blue Moon, Luna Blu, anche se il suo colore rimane invariato. L'ultima frontiera del lifestyle sentimentale si chiama eco-dating, uno dei criteri in base al quale si sceglie un partner e la sua attenzione nei confronti dell'ambiente. A tracciare la rotta di questa rivoluzione che unisce etica e sentimento è lo Star System internazionale, dove le vecchie esibizioni di opulenza lasciano il posto a una nuova idea di lusso consapevole. Oggi uno dei valori su cui fondare la solidità di una relazione, l'attrazione reciproca e una precisa visione etica in materia di ecologia e rispetto per il pianeta. Erano 1037 tutti travestiti da Marilyn Monroe, sono riusciti a entrare nel Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della diva. Il record precedente, stabilito prima della pandemia a Brighton in Australia, si fermava a 254 partecipanti. Con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco e un calice di martini in mano, donne e uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs nel deserto della California per celebrare il centesimo compleanno della star, nata il 1 giugno 1926 a Los Angeles. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione. È il giorno delle celebrazioni per la festa della Repubblica che quest'anno compie 80 anni. All'altare della patria il capo dello Stato depone una corona d'alloro. Poi ai fori imperiali il via alla tradizionale parata militare con il Presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato. I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout. Un attacco alla città di Dnipro ha causato invece 6 morti e 33 feriti. Colpita anche Kharkiv. Mosca conferma di aver compiuto un massiccio attacco su strutture militari ucraine. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri lungo il torrente Chisone nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai vigili del fuoco di Torino, a circa 600 metri a valle del ponte San Martino. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2, registrata a mezzanotte 12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Al momento non vengono segnalati danni, ma i controlli sono in corso. Piogge sparse in arrivo già da oggi al nord e al centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia infatti a cedere gradualmente. Allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, Lombardia, parte del Piemonte, Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di Big. Come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, è la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Cristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio. Il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Rangnick per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomboani è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Chila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A in Laguna, si va con la serie in parità. Di fronte al Burone rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.

regole sempre utili. Non promettere quando sei felice, non rispondere quando sei arrabbiato e non decidere quando sei triste. Noi della redazione Fucsia di 7 Va aggiungiamo: non cambiare sintonia se vuoi vivere un giorno radioso. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

Gerard Butler, carioca d'adozione. Potrei viverci in un paese come il Brasile, dove c'è un'atmosfera di felicità quasi tangibile. Chiunque sorride quando a Rio de Janeiro come scenario.

Sembra che Oscar Wilde una volta abbia ammonito: mai discutere con un idiota, ti trascina il suo nivengo e ti batte con esperienza.

Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra

John Maxwell, qui in Guaribile Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono.

Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da Jon Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rockstar, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco Jon con i suoi amici, buongiorno.

0: La meditazione di fine puntata del martedì l'affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Marjorie Maranca.
1: E senz'altro un numero firmato almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: per DJ Manu. E lo so che già vi stavamo mancando, proprio per questo siamo tornati a farvi compagnia. Max Mollica e Dino Super DJ Manu ai microfoni per voi, dall'altra parte del vetro Charlie Ballabio in regia insieme a tutto lo staff tecnico, e poi c'è anche la redazione di Magilla Radio Production che ci ricorda che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Fra le altre cose vi ricordiamo che siamo presenti su tutte le pagine social, quindi cercando la pagina Spazi sarà facilissimo trovarci. Oggi andiamo a fare un salto nella splendida regione del l'Abruzzo, e in particolare andiamo a Vasto, dove ci aspetta in diretta telefonica Giuseppe Monopoli.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao radioascoltatori.
2: Oh, benissimo Giuseppe, il piacere è tutto nostro nell'averti qui in questo appuntamento di Spazi. Hai un curriculum chilometrico dove hai fatto di tutto, quindi è da tanti anni che stai nel mondo della musica e a questo punto vogliamo sapere qualcosa, raccontaci di te.
1: Sì, allora iniziamo da quando è partita questa passione per la musica. Certo. Naturalmente, essendo un cantautore, ho seguito da ragazzo cantautori da Antonello Venditti, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, eccetera eccetera. Quel periodo, quando ero ragazzino, mi ha preso molto Francesco De Gregori, vuoi per i testi, vuoi perché qualcuno dice che addirittura somiglio a lui. Beati loro che lo pensano, io dico proprio di no, perché Francesco è Francesco. E niente, quindi poi ho frequentato come tutti le scuole superiori, e al terzo superiore è esplosa questa passione incredibile per la musica, quindi come tutti ho partecipato a vari festival, ma avendo pure degli ottimi risultati, ho sfiorato di arrivare a certi livelli, ho scelto di continuare a studiare per avere un futuro forse diverso, ma con gli anni mi sono un po' pentito. Poi vabbè, niente, ho una band che suona con me, con loro rivisitiamo e valutiamo i brani, valutiamo la musica, e molto mi sta vicino il tastierista Salvatore Langiano, che collabora anche con vari grossi nomi, tra i quali Joe Pavota, il sosia diciamo di Elvis Presley.

0: musica e novità. Novità.
1: Siamo su Spazi con Giuseppe Monopoli, Max Mollica e Dino Super DJ Mano sempre con voi. Caro Giuseppe, allora sei venuto a trovarci perché oggi dobbiamo parlare, vogliamo parlare del tuo nuovo lavoro, quello che ascolteremo al termine di questa intervista, dal titolo E non dire che tu. Ce ne vuoi parlare?
2: Allora, è nata questa canzone, come un po' tutte le canzoni, nel mio studiolo, quello che ho giù, come si usava una volta. Io sono un po' un amarcord, gli studi fatti nel garage. E quindi, niente, un giorno, pensando alla diatriba che c'è di solito tra uomo e donna, e come l'uomo dice a una donna, tanto io non ho bisogno di te, lei giustamente gli risponde, neanche io ho bisogno di te, ma pure per le cose frivole, stupide. Allora mi è uscita questa canzone, ho cercato di mettere in musica questa cosa qua. Spero di esserci riuscito, perché comunque questa tematica di queste diatribe tra uomo e donna ci sono e ci saranno sempre, però io penso che nessuno può prescindere da un'altra persona.
3: Perché è una band, questo è un periodo molto particolare, ma comunque tu ti sei organizzata alla grande con i tuoi compagni d'avventura e hai pianificato tutto. Manca sì il contatto con il pubblico, il momento live, però si spera di ritornare alla normalità.
2: Sì, certamente, come tutti non vediamo l'ora di ritornare a avere il contatto con la gente, perché sì, sui web, sulle piattaforme tradizionali ci si sente, ci si vede, però il contatto live è tutta un'altra cosa. Sì, con il gruppo sto preparando due nuovi lavori e stiamo tentando di fare già, perché io praticamente lavoro così, mando la chitarra e la voce al tastierista, il tastierista mette sulla tastiera quello che ho scritto, poi c'è il chitarrista e tutti a seguire. Dopodiché mandiamo purtroppo il lavoro fuori su una sala di incisione e di registrazione, perché non possendoci muovere nessuno siamo costretti a fare il lavoro a distanza. Comunque va bene lo stesso.
1: Bene, Giuseppe, tu che fai parte di una generazione che comunque in parte mi appartiene, cosa ne pensi della musica che gira adesso?
2: Guarda, io non è che voglio contestare, perché uno che scrive testi deve ascoltare e recepire tutti i messaggi che arrivano da tutti i tipi di musica, però posso dire un mio parere. La musica attuale non mi piace per niente, perché praticamente senti uno, hai sentito tutti. La melodia non esiste più, è una recita su una base, per cui io non vedo tutta questa inventiva. Io mi ricordo che quando ero ragazzo, ma non voglio essere sempre polemico, riconoscevi tutti i cantanti perché avevano una loro personalità, un loro timbro di voce, una loro ritmica, un loro sound. Adesso non vedo queste cose qua, tutto qui.
3: Dunque, se ci volete contattare potete usare il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Ci trovate su tutte le pagine e profili social, basta andare a sbirciare o a digitare Spazi e sicuramente ci trovate. Lasciando il vostro mi piace farete parte della nostra allegra combriccola. Alt, fermi lì, il nostro programma non è finito, adesso siamo in fase di saluti perché dobbiamo ascoltare il nuovo singolo di Giuseppe Monopoli. Intanto Max Mollica e Dino Super D Gemmano vi lanciano il loro saluto e abbraccio e ringraziamento, anche il nostro Charlie Ballabio si unisce a noi e tutto lo staff e la redazione di Magilla Radio Production. Adesso cediamo la parola per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo proprio a Giuseppe Monopoli.
2: Grazie Max, allora saluto te, Max, saluto Dino, saluto tutti i radioascoltatori e volevo dire che mi potete seguire sulle pagine Facebook e Instagram con Giuseppe Monopoli 17. Allora vi lascio il mio ultimo brano E non dire che tu. Un abbraccio a tutti.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Buongiorno dalla redazione. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. A Roma la cerimonia al Milite Ignoto con il capo dello Stato Mattarella, il ministro Crosetto e la premier Meloni. Poi la sfilata ai fori imperiali fino all'evento speciale in serata in piazza del Quirinale. Il 2 giugno è una festa di responsabilità e orgoglio, le parole della presidente del Consiglio. È salito a 13 il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina. 9 vittime a Dnipro, 4 a Kiev e si scava ancora tra le macerie. Zelensky parla di un attacco compiuto con 656 droni e 73 missili, morto anche un bimbo. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile o la Russia continuerà, le parole del presidente ucraino. Una persona invece è rimasta uccisa in un attacco di droni israeliani contro un'auto ad Ansara, nel sud del Libano. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il provvedimento è scattato dopo l'interrogatorio in questura. Tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Zverev affronta Khodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Aprono la giornata a Parigi le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. È tutto, a più tardi.

0: Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.
1: E siamo al 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Buon martedì a tutti da Pierpaolo Carlino. Inizia una nuova puntata del Dipello. Alzate il volume, arriva

2 giugno 2026, buona festa della Repubblica. Oggi si festeggiano gli 80 anni, 80esimo anniversario della Repubblica, eh? 80 anni fa le donne votavano per la prima volta. La data si riferisce al 2 e al 3 giugno del 46, quando si tenne il referendum a suffragio universale con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano, naturalmente dopo la caduta del fascismo. E quindi nel 46 l'Italia divenne una repubblica, i Savoia vennero esiliati. Che poi in passato la festa veniva celebrata la prima domenica di giugno. Poi nel 2000, con il governo Amato e Carlo Azeglio Ciampi come presidente della Repubblica, fu riportata al 2 giugno. La Chiesa ricorda Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo, protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo. Tanti auguri a Tony Hadley, nato il 2 giugno del 1960, cantante britannico, ex frontman degli Spandau Ballet, gruppo musicale leader del movimento New Romantic. E quando si parla di Spandau Ballet mi viene in mente True, ma anche Gold.

Adesso è proprio il momento adatto, no? Per le gite fuori porta, magari state organizzando, non lo so, una gita nel verde. Ecco, sappiate che TripAdvisor ha stilato la classifica dei 10 giardini più amati d'Italia e naturalmente per questo 2026 non sono solo parchi, ma veri capolavori tra arte, storia, botanica. Li scopriamo insieme, cari amici. Iniziamo da Villa d'Este, Tivoli, patrimonio UNESCO, incanta con i suoi giochi d'acqua rinascimentali. Ancora i giardini di Sassi a Merano, un anfiteatro naturale con 80 ambienti botanici diversi dove le montagne del Trentino abbracciano piante esotiche. Villa Cimbrone, Ravello, è stata definita anche la terrazza dell'infinito, questo balcone a strapiombo sulla costiera amalfitana che offre probabilmente la vista più bella del mondo. Parco del Valentino a Torino, forse questo è quello più conosciuto, potete dare da mangiare anche agli scoiattoli, ma attenzione alle nutrie, perché lì ho fatto un brutto incontro. Ancora Giardino dei Tarocchi a Capalbio, questa esplosione di colori in Maremma. Poi c'è il parco Giardino Sigurtà a Verona, Giardini La Mortella a Ischia, quest'oasi subtropicale nata dall'amore tra un compositore inglese e sua moglie, incastonata tra le rocce vulcaniche dell'isola. Villa Carlotta, Villa Taranto a Verbania e poi c'è Villa Melsider, l'eleganza allo stato puro. Insomma, devo dire che in giro per l'Italia ci sono un sacco di giardini da visitare, non li perdete, questo è sicuramente il momento migliore.

0: il ritmo profondo. E il basso pulsante. Questo è Deep and Low.
1: Ottantesimo anniversario della Repubblica, festa della Repubblica, buon 2 giugno a tutti. Beh, devo dire che chi ha avuto l'opportunità di prendersi la giornata di ieri e quindi lunedì 1 giugno ha legato, no? E si è fatto 4 giorni pieni, un bel ponte. Ed è proprio questo il punto interessante, perché gli italiani anche questa volta hanno deciso di chiudere una valigia al volo e di partire. Cresce la scelta delle mete italiane, vincono anche le destinazioni vicine, molte prenotazioni sono arrivate all'ultimo momento, il mare resta proprio la prima idea di fuga, la gente ne approfitta, ecco, per fare delle mini vacanze più che vacanze lunghe. Le mete più scelte già da aprile, pensate, sono Lazio, Emilia Romagna e Campania. Sono proprio quelle più gettonate. Ecco, se magari gli italiani stanno pensando di non trascorrere le ferie estive lontani da casa, perché insomma costano parecchio e me ne rendo conto, non rinunciano certo all'idea di scappare, anche solo per 3-4 giorni, anche solo per sentirsi già un po' in estate. E allora, ovunque voi siate, noi siamo qui con la nostra musica a farvi compagnia in questo giorno speciale.

0: Siete fra quelli che cambia pizzeria, ristorante ogni settimana oppure andate sempre allo stesso? Per la serie, per quest'anno non cambiare stesso ristorante, ci mettiamo anche stesso tavolo, persino la stessa sedia. Oh, ci sono tante persone che vanno sempre da una parte, vi presenterei mio padre. Comunque, può sembrare, ma non lo so, un gesto banale, però secondo la psicologia racconta molto di più di quanto immaginiamo, perché non si tratta di una abitudine, di una comodità, ma di un bisogno profondo di equilibrio, riconoscimento e benessere mentale. Quindi in questa epoca in cui siamo pieni di stimoli, dobbiamo prendere, che ne so, decisioni rapidissime, siamo immersi in queste città particolarmente frenetiche, a un certo punto il nostro cervello tende, diciamo naturalmente, a privilegiare ciò che conosce, e quindi tornare nello stesso posto, nello stesso ristorante, nella stessa pizzeria, beh, significa ridurre, no, il rumore mentale. Vuol dire non studiare il menù, non valutare l'atmosfera o chiedersi se la serata sarà all'altezza delle aspettative. È tutto più familiare, rassicurante, prevedibile, ed è proprio questa prevedibilità a generare una sensazione immediata di comfort. Quindi non è poi così tanto banale la situazione, né tantomeno solo e soltanto una questione razionale. Gli studi sulla psicologia ambientale mostrano che gli spazi conosciuti attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento, quindi il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende, e direi che dopo giorni fatti di tanto lavoro, fatti di call, appuntamenti, notifiche incessanti, sedersi nel proprio posto diventa una forma discreta di lusso contemporaneo, chiamiamolo anche lusso della familiarità. Quindi se anche voi andate ogni sabato nella stessa pizzeria o ogni domenica, che ne so, nello stesso ristorante, sappiate che andate alla ricerca di questo equilibrio, di quel senso di familiarità. Non avete voglia neanche di leggere il menù, ma solo di rilassarvi davanti a un bel primo o a una pizza e una birra, dai.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Questo è il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Buon 2 giugno, festa della Repubblica. Ne abbiamo parlato, abbiamo prima anche capito cosa state facendo secondo i dati. Ma tra poco vi parlo della dieta, della longevità. A quanto pare sta riscuotendo tanta attenzione da parte di esperti della nutrizione. Ve ne parlo tra una manciata di minuti. State lì!

Quando arriva la bella stagione non si fa altro che parlare di diete e prova costume. Però oggi voglio parlarvi della cosiddetta dieta della longevità, che sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti di nutrizione. Ci sono diversi aspetti da considerare quando si parla di dieta della longevità. Il primo è ovviamente la scelta dei cibi, quindi bisogna dire sia frutta, legumi, verdure ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, che naturalmente aiutano a combattere l'invecchiamento e a migliorare la salute. Importante il pesce, grazie alle sue proteine magre e agli acidi grassi omega 3, noti per i benefici per cuore e cervello. E poi bisogna evitare, diciamo, gli alimenti processati, i dolci, i fritti ad alto contenuto di grassi saturi e zuccheri raffinati, che possono contribuire a obesità e diabete. E poi è consigliabile limitare l'uso di carne rossa e latticini, che alla lunga, insomma, possono aumentare il rischio di malattie cardiache. Un altro elemento chiave della dieta della longevità è la limitazione dell'apporto calorico, che può essere raggiunto attraverso pratiche come il digiuno intermittente o giorni di semidigiuno. Entrambi questi approcci promuovono il controllo del peso, migliorano la sensibilità all'insulina e aiutano a ridurre l'infiammazione cronica nel corpo, che è un fattore chiave nello sviluppo di molte malattie legate all'invecchiamento. Quello che voglio dirvi è che, a prescindere da tutto, bisogna essere seguiti, quindi non fate queste diete in autonomia, ma lasciatevi aiutare da esperti del settore.

questa puntata del Deep and Low è arrivata al termine, ma io torno domani sempre qua sulla nostra radio alla stessa ora. Ciao a tutti. Deep and Low, Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. L'Italia celebra l'80° anniversario della festa della Repubblica. Ai Fori Imperiali a Roma, la tradizionale parata del 2 giugno alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. 80 anni di libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ha contribuito ad edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato la Premier Meloni sui social. È di almeno 13 morti, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina, compresa la capitale Kiev, dove si registrano anche oltre 60 feriti e incendi in 6 diverse zone. Per Zelensky è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto ad Ansar, nel sud del Libano. Lo scrive l'Orient de Jour, segnalando altri attacchi israeliani con aerei e droni in altre località. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari dopo un lungo interrogatorio per l'omicidio dei 4 braccianti, loro connazionali, avvenuto ieri mattina ad Amendolara. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. Lo afferma il Codacons. Nel 2025 le principali 20 città italiane hanno incassato 56,5 milioni. Firenze è al top negli incassi, seconda Bologna, crolla Roma. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Saluto dalla redazione. La Repubblica compie 80 anni, un atto di libertà senza precedenti, così il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito il 2 giugno del 1946. La Costituzione è una casa comune, ha aggiunto il Capo dello Stato, che in mattinata ha deposto una corona d'alloro all'altare della patria per l'omaggio al milite ignoto, poi il via alla parata militare e ai fori imperiali. Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. 17 finora i morti. A Dnipro ha perso la vita un bimbo di 8 anni. Zelensky ha definito assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni

Continuano. Miele e cannabinoidi, un acquisto online che è costato un ricovero in ospedale a 3 giovani nel napoletano, uno dei quali minorenne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del San Paolo. Sarebbe in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il calcio, il Milan del futuro, prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ragnik per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisle, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941, recuperato il corpo del base jumper scomparso a novembre. Dopo oltre 6 mesi di ricerche, è stato recuperato il corpo di Lasse-Pekka Ruskanen, il base jumper finlandese disperso dal 16 novembre 2025 sulla Busazza. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina a un'altitudine di 2600 metri, nella zona in cui era stata geolocalizzata l'ultima posizione del suo cellulare. Via Feltre, De Pelle Green. Quella strada è un problema da anni. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pelle Green, ha commentato la recente sospensiva al taglio dei tigli su Via Feltre, sottolineando che il problema di questa strada non è nuovo, ma persiste da anni. Ha invitato a considerare il progetto nel suo insieme, piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sulla questione delle alberature. Investimenti sull'energia pulita. Fotovoltaico da 110 kW al centro anziani. La giunta comunale di Borgo Valbelluna ha approvato un progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 110 kW presso il centro servizi per l'anziano Dotmo Pier Giorgio Sbardella di Mel. L'intervento, del valore di circa 300.000 euro, sarà interamente finanziato attraverso i fondi FOSMIT, rappresentando un passo significativo verso l'autonomia energetica del patrimonio pubblico. Una serata in rosa da tutto esaurito. La serata in rosa, tenutasi sabato al Cinema Piave di Santo Stefano di Cadore, ha registrato il tutto esaurito. L'evento ha offerto un'opportunità di riflessione sulle storie e le esperienze di 6 donne che hanno vissuto lo sport in modo intenso, coinvolgendo un pubblico attento e partecipe. Maratona di lettura. Cazzullo incanta il Teatro della Sena. Il Teatro della Sena ha nuovamente registrato il tutto esaurito durante il monologo Francesco di Aldo Cazzullo, presentato il 31 maggio nell'ambito della 21ª Maratona di Lettura. L'evento ha attratto un pubblico numeroso, proveniente non solo da Feltre, ma anche da altre zone del Bellunese e da province limitrofe. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robert Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questo è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mia Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista e una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro o alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, il Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willie Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti ha un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento, e poi il grandissimo successo Bill Evans qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti di B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mia Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori, ma la cosa più incredibile è che nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione, qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison, Mia Blue.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia celebra 80 anni della Repubblica. Stamattina l'omaggio del presidente Mattarella all'altare della patria, poi il via alla tradizionale parata ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, il messaggio del capo dello Stato. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Israele continua intanto a bombardare il Libano. Morta una famiglia di 6 persone in un raid su un edificio del sud. 3 erano bambini. Ed è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Lo riportano i media ucraini. La Francia condanna Mosca parlando di totale disprezzo per la pace. Lo scorso 19 maggio sarebbe piombato con la sua auto contro 3 persone sedute su una panchina a Civita Campomarano, in provincia di Campobasso. Si tratta di un uomo di 60 anni di origine marocchina che nelle ultime ore è stato arrestato. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni, esclusa qualsiasi matrice terroristica. Calcio ora è ufficiale. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Come annunciato dai rossoblù in una nota sul proprio sito ufficiale, il tecnico classe 85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Prende il posto di Vincenzo Italiano. È tutto, a più tardi.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassim, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding Zverev affronta nel pomeriggio il numero 27 Rafa Hodel. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. Il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo, il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisl, 38enne allenatore dell'Al-Ahly, l'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono in Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi, 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 5.
2: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in RAM 7 Vaccio 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Eh beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione, e quindi dalla 22 si porta al 21.

detta. E beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Keen, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano i Deep Purple. Arrogant Boy anticipa i loro

quello che sarà il nuovo album. Intanto questo antipasto davvero niente male. The Arrogant Boy, puntata fortunatissima, perché arrivano anche i The Flippard che confermano la posizione 6. Questa è Let's Get Rocked.

Coralità del mixer voci irresistibile dei The Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound dei The Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oz da Kay the Karma. Questa è Slay. La

0: Slay.
1: Abbiamo trasmesso Ram 7 Va 5 per 7 Va e 7 Va.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
2: Von 7 Va FM Alter Radio, all go day.
3: From 7 Va.fm / Alter Radio, all go day.
4: From 7va.fm Nauch Radio, all good day.
5: From 7va.fm / Alter Radio, all go day. From 7va.fm / Alter Radio.
6: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per All Go Day o All Go Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite, grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi, siamo in effetti in collegamento con Anne Res. Vediamo se c'è. Pronto?
7: Pronto, ciao Chico.
6: Ciao Anne Res. Io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome, perché uno diceva questa qui da dove arrivare, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
7: Esatto, Aneres.
6: Aneres, sì. Aneres, quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? È un po' pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è molto bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio, che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì. Oltre che composizioni musicali.
7: Sì, esatto, sì. Diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
6: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
7: È vero.
6: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale e tu, anziché essere cresciuta in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
7: sì,
6: mi hanno
7: in
6: detto...
7: Uzbekistan, sì.
6: In Uzbekistan, non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
7: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa. Cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
6: Formativa, no? Perché poi
7: sì,
6: allora
7: assolutamente
6: è vero,
7: sì,
6: è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa pensare.
7: Sì, è molto più apprezzata, sì, all'estero, sì, decisamente.
6: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
7: Sì.

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algodei. Beh, come avete visto, sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro è distratta e un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che, eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche, diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi

0: che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
1: Sì, direi, però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio, in cui poi tra l'altro la tua versatilità canora davvero si apprezza tantissimo. Però c'è il piatto forte di questa puntata.

0: Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo i girasoli continuano a seguire l'astro, no? Del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo qualcosa che uno continua.

0: a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
1: E quindi ecco qua una metafora che mette in pista, insomma, il non arrendersi, il cercare,
0: esatto,
1: sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità,
0: sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
1: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata, hai avuto modo di esibirti anche nella mitica Piazza Plebiscito da buona parte europea,
0: sì,
1: quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali, adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
0: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del premio internazionale Eleonora Lavore, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che è passato alla semifinale.
1: Quindi semifinale, incrociamo le dita,
0: sì,
1: grazie,
0: sì,
1: per averci,
0: sì,
1: dato l'opportunità di averlo in un'anteprima.
0: Grazie
1: assolutissima, perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, Distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo,
0: sì,
1: il tempo vola via in algo dei, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti,
0: grazie,
1: di darci sempre le tue anteprime. Ok,
0: assolutamente, grazie.
1: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day.
3: All go day.
2: All go day.
3: All go day.
2: From 7va.fm/altiradio.
4: Dolomiti meteo emesso martedì 2 giugno. Martedì 2, cielo in prevalenza coperto con piogge estese frequenti, anche con rovesci temporali, specie sulle Prealpi. Solo a tratti leggero o moderate diminuzioni della nuvolosità. Temperature più basse rispetto a lunedì e alla media, anche di molto. Venti in quota tesi forti da sud-ovest e nelle valli moderati tesi con direzione variabile. Mercoledì 3, di notte cielo coperto, in giornata nuvolosità in graduale diminuzione, verso sera ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni di notte probabilità alta per piogge estese, anche con rovesci temporali. Tra il mattino e il pomeriggio probabilità in diminuzione, le piogge tenderanno a diradarsi. Di sera ovunque assenti. Temperature di notte in aumento, di giorno con andamento irregolare e di sera in calo con minime a fine giornata. Differenze anche sensibili rispetto a martedì. Valori sopra la media fino all'alba e sotto la media in seguito, anche di molto. Venti da nord-ovest, tesi forti in quota e a tratti anche nelle valli. Giovedì 4, nuvolosità in aumento nel corso della giornata fino a cielo in prevalenza coperto verso sera. Precipitazioni fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità medio-bassa per piovaschi e rovesci a tratti che prima o poi interesseranno tutte le zone. Temperature fino al primo mattino in calo e poi in aumento, con differenza che sensibili rispetto a mercoledì. Venti in quota moderati da sud-ovest, nelle valli deboli moderati con direzione variabile. Venerdì 5 inizialmente coperto e piovoso, poi nuvolosità in diminuzione con piogge a tratti. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno. Sabato 6, nuvole, a tratti piovaschi rovesci e rasserenamenti, temperature con andamento irregolare.

Presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30, metti la sveglia.

e ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

casa sua. Sono andato con i fiori, mi hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Dalla parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori, Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. La Premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Ed è almeno 18 morti, oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile in modo che questa guerra possa concludersi, ha detto il presidente Zelensky. Alta tensione USA-Iran sul Libano, con rischio di naufragio dei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. I 2 sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Calcio è ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, il tecnico classe 85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Tedesco allenerà per la prima volta in Italia. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio, al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il 7° quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalle parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding Zverev affronta nel pomeriggio il numero 27 Rafa Hoda. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. Il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo, il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale, i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe, tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. 2 le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisl, 38enne allenatore dell'Al-Ahly, l'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche 2 offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
11: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa, è una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: Ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo. Guarda come dondolo.
1: 1963.

In Inghilterra un pezzo come Stasera mi butto con la cassa martellante e la voce di Rocky Roberts a sgolarsi su un testo ammiccante molto probabilmente sarebbe diventato un classico soul, ma visto che fu cantata nel 1967 in italiano si limitò a vincere il Festival Bar e diventare uno dei singoli più popolari degli anni 60. Finalmente si faceva largo una vera voce nera dell'Alabama su un pezzo inciso su dinamite.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979.

Nella seconda metà degli anni 70, Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali e discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse ad Alan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita, sembra essere invecchiata veramente molto molto bene.

0: Il brano più noto e sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia diventata, come d'altronde molti altri classici della musica leggera, anche materiale per karaoke e piano bar. Andiamo avanti con il nostro viaggio musicale fino ad arrivare agli anni Ottanta con le canzoni più rinfrescanti di quegli anni, dove la new wave italianizzata spopolava. Arrivò sulle spiagge italiane Maracaibo di Lu Colombo, che nonostante il suo allegro ritmo, il testo parla di una storia rivoluzionaria come poche altre. La ballerina protagonista è innamorata di Fidel Castro, che trafficava armi con Cuba, ma durante le assenze di lui, che è sulle montagne a dare battaglia, si vede con Pedro, l'amante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo, inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtresse, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

tutti abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film al cinema.

Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

La notte vola venne pubblicata nel 1988, ricordato tutt'oggi come uno dei maggiori successi della Cuccarini. La versione ascoltata è stata rilanciata per il 35esimo anniversario del suo esordio, che non ha mai smesso di far ballare chiunque. Arriviamo ora al 1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quell'anno.

0: Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Bezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta.
1: 1993.

0: chitarra e falò sulla spiaggia, Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico, entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciandola top 20 solo a fine anno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

Monoini debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le copie vendute.

Siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno, festa della Repubblica, dalla parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. Dagli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. Alta tensione, USA e Iran sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano uccidendo 4 persone. Ieri Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Un massiccio attacco russo sull'Ucraina nella notte ha provocato la morte di almeno 18 persone e il ferimento di altre 100. A Dnipro sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile in modo che questa guerra possa concludersi, ha detto il presidente Zelensky. Un 22enne deceduto a Roccafranca nel Bresciano in seguito a una violenta caduta sull'asfalto. Il giovane, prima di salutarsi con un amico, si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo la testa. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Calcio contatti in corso con Oliver Glasner per la panchina del Milan dopo il tecnico ha annunciato l'addio al Crystal Palace. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. È tutto, a più tardi.

0: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid della scorsa notte sull'Ucraina. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Alta tensione Iran sul Libano, con rischio di un naufragio nei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone. Ieri Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. Dagli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. 2 fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere, in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera a Pergine, Valsugana, in provincia di Trento. Il bilancio è di 2 feriti, 2 aggressori sono stati arrestati. Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra a causa di un nuovo sciopero del settore. La protesta riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione su una proposta che include turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Lo sciopero sarà seguito da un'identica estensione del lavoro giovedì 4 giugno. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve. Guardi, noi stiamo per aprire, minuto più, minuto meno.
3: Scusi, ma chi parla?
4: Supermarket.
3: Ma hai sbagliato il numero, chi cercava?
4: No, stiamo aprendo, avvisiamo che in caso uno avesse bisogno, ecco, le porte tra pochino si aprono.
3: Ah, e dov'è?
4: Che cosa?
3: Mi ha detto che è un supermercato.
4: Sì, via Lisbona.
3: Ah, ok.
4: Le serve qualcosa?
3: No, al momento niente, grazie. Casomai.
4: Abbiamo il baccalà in offerta, in caso.
3: Va bene, comunque siamo a posto per il momento.

Beh, con molto garbo e molta eleganza la signora non si è buttata via, ma comunque ha detto che non gli serve nulla. Noi signora comunque siamo sempre in quella via e in caso dovesse fare un giro al supermarket ci venga a trovare. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a farvi conoscere novità discografiche, situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena vissuto e molto altro. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. Supermarket!

0: invocherai.
1: Oggi ricordiamo Santa Giustina, che era sempre allegra, tanto che ogni volta che pregava spuntavano coriandoli dalle sue maniche. Durante una messa solenne ne uscì con così tanti che il vescovo si ritrovò sommerso sino alle ginocchia. Lei sorrise e disse: «È lo spirito che fa festa».

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, scusi, no, su Santa Giustina, ci perdoni per il discorso dei coriandoli.
1: Prego.
0: Dei coriandoli di Santa Giustina, quella che era sempre allegra, si diceva.
1: Non mi dice niente, guardi.
0: Ah, non ha, perché non ha seguito l'almanacco, forse?
1: No, decisamente no.
0: Ah, ho capito. Quindi non è una santa venerata dalle sue parti, deduco.
1: No, decisamente no.
0: Capito. Allora le auguro un buon proseguimento.
1: Niente, anche lei. Assolutamente. Yeah, yeah, yeah.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di me.
2: Chi è il re più ricco del mondo? Pensate, ha 17.000 case, 38 jet, 300 auto e 52 yacht. Un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari, tra cui, come ho detto prima, 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e molto altro ancora. È il tesoro di Maha Vilankorn, il re della Thailandia, considerato il monarca più ricco del mondo. E non rileggo il nome perché è impronunciabile. Comunque, è salito al trono il 13 ottobre del 2016 dopo la morte di suo padre, il popolare re Bhumibol Adulyadej. Oltre alla corona ha quindi ereditato un patrimonio colossale, in particolare grazie al controllo dell'ufficio dei beni della corona, un'istituzione che sino al 2018 controllava i beni della monarchia. Secondo alcune informazioni, l'organizzazione controllerebbe 6.560 ettari di terreni di primo ordine in Thailandia e 40.000 contratti di locazione a livello nazionale. E supermarket, abbiamo parlato del re della Thailandia che c'ha gli aerei, c'ha gli appartamenti, c'ha un sacco di cose.
3: Scusi, ma lei deve ricaricarsi il cellulare, perché non sa chi parla, non sa chi è, non è al supermercato, non so niente.

per il disco della settimana che abbiamo scelto per voi, ovviamente parliamo di Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad analizzare, ad ascoltare un'altra canzone del disco meravigliosa, è Locomotive Breath, un brano potente, energico, un riff memorabile, parla dell'inevitabile avanzare del tempo, dei problemi che si accumulano, del destino che schiaccia l'individuo. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the old time loser headlong to his death. Suggestiona molto l'immagine di qualcosa che non si può fermare, come il respiro di una locomotiva che avanza senza sosta. Piccolo aneddoto, è uno dei pezzi più suonati dei Jethro Tull nei concerti, le sezioni strumentali parlando consentono grande spazio di esibizione per la band, la tensione costruita via chitarra, batteria e variazioni ritmiche.

0: Pronta?
1: Sì, pronto signora, scusi. No, volevo dirle che ci ha particolarmente colpito il tema, il sound di questa canzone.
0: Che canzone?
1: Questa qui dei Jethro Tull che stiamo mandando in onda ora.
0: No, non l'ho mica mandato io.
1: Chi l'ha mandata? Lei? L'ha mandata lei la canzone?
0: No, io no.
1: E dove l'abbiamo ascoltata noi che la stiamo ascoltando?
0: Ah, non lo so.
1: Ma lei è al supermercato, no?
0: Sì, no, io sono a casa.
1: Ah, ecco perché non l'ha ascoltata, perché noi la stiamo trasmettendo tramite il supermercato.
0: No, io sono in casa.
1: Il supermarket?
0: Sì, la saluto perché ho un lavoro qua da fare.

venti di guerra, ma lontani e distanti, siamo già in molti a dimenticare.

0: Sì, pronto? Pronto, scusi signora, supermarket, il controllo del flusso stradale della giornata. Gentilmente, su via Oberdan, Guglielmo, oggi ha riscontrato un traffico anomalo rispetto ai giorni scorsi?
1: No.
0: Cioè, come macchine, motori?
1: No. Guarda che non sono uscita neanche.
0: Ah, oggi non è uscita fuori, quindi?
1: No, rispetto al signore, anche lui non ha...
0: Ha chiesto al suo capito, cioè, quindi non avete notato un aumento del traffico?
1: No.
0: Ho capito. Ha avuto già comunicazione lei che potrebbero fare una rotonda lì sulla strada?
1: No.
0: Ho capito. Lei è favorevole alle rotonde?
1: Non lo so.
0: Cioè, potrebbero aiutare, diciamo, il traffico a fluire meglio, ecco.
1: Va bene,
0: la ringrazio.
1: Va bene.

0: Cari amici di Supermarket Show, anche oggi martedì, con il nostro consueto carrello della spesa pieno di novità musicali, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi un artista con una canzone con un nome molto strano, albicocca arsenica, con noi Lomas. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie a voi, grazie, sono felice di essere qua con voi.
0: Ciao Lomas, allora ricordiamo anche che questa canzone è in collaborazione con Nadia Dolce, che salutiamo, ma che quest'oggi non è con noi telefonicamente, quindi faremo noi un approfondimento su questo brano. Allora, albicocca arsenica gioca su un contrasto pazzesco, la dolcezza dell'estate in superficie e una relazione un po' tossica sotto. In più c'è la firma di un maestro dell'ironia e della sensualità come quello di Cristiano Malgioglio nel testo. Come è nata questa collaborazione e come siete riusciti a rendere così leggero e ballabile un amore pericoloso?
1: Ma com'è nata? È nata nel senso che io, collaborando ormai da tanti anni nelle produzioni e nei dischi di Cristiano, nelle sue creatività, lui è una persona molto eclettica, ci trovavamo in studio e avevo scritto questa musica e lui aveva sentito questa melodia un po' arabeggiante, un po' spagnoleggiante, e mi ha detto: cavolo, che bello, voglio aiutarti a fare il testo, perché lui è una grandissima penna, no?
0: Certo.
1: E mi ha dato questa mano di fare questo testo, e fa: però dovresti trovare un featuring di una ragazza, perché se tu parli di amore un po' così, un po' dolce, un po' tossico, dovresti trovare qualcuno che potrebbe darti la controparte, no? Allora l'ho fatta sentire a Nadia, che in quel momento stava venendo a fare dei dischi da me, è impazzita, e abbiamo fatto questo brano che ha il sapore appunto estivo, che comunque è un po' in spagnolo, un po' in italiano, ed è una firma, penso sia anche una melodia molto internazionale, comunque lei, certo, è italo-canadese, quindi è, insomma, anche lei ha dato quell'internazionalità che il brano meritava, insomma.
0: Ascolta Lomas, appunto parlando anche di Nadia, il pezzo unisce le vostre identità vocali su questo ritmo pop latin e reggaeton, entra subito in testa ed è già candidato a tormentone di quest'estate 2026. Qual è l'ingrediente segreto che scatta quando unite le vostre voci e che farà ballare tutti sotto l'ombrellone?
1: L'ingrediente segreto è che comunque ci siamo subito trovati a livello di gusti musicali, perché lei ha interpretato il ritornello e comunque gli altri pezzi in cui canta, fa le doppie voci su di me, in una maniera in cui molto congrua e molto simile ai miei gusti, perché io cercavo una persona che comunque potesse entrare nel pezzo a gamba tesa, senza magari cambiarne un po' il senso, il sentimento vocale, quindi ci siamo trovati subito bene, era quello che volevo che arrivasse. Lei è stata molto brava a entrare nella parte.
0: Ascolta Roma, c'è anche un videoclip, se non sbaglio, di questo video, cioè di questa canzone, scusa, su YouTube.
1: Esatto, sì, lo troviamo su YouTube, è mai uscita qualche giorno, stiamo facendo un po' di view, siamo contenti. Poi vabbè, chiaramente su tutti i digital store, Spotify, iTunes, Apple Music, sono contento. Adesso faremo anche delle presentazioni in qualche piazza, e io penso che l'1 luglio saremo a

0: a Marina di Modica a presentarlo davanti a una piazza, davanti a Gremita, e quindi sono contento per adesso.
1: Beh, diciamo che si promette bene per quest'estate, esatto, 2026. Yeah. Ascolta Roma, sì, a questo punto ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Se hai dei contatti al volo da darci per quanto riguarda il poterti cercare sul web, quindi non so, pagine ufficiali, social, quello che sia.
0: Sì, potete trovarmi su Instagram, TikTok, scrivendo, e Facebook come In Arte Lomas, tutto attaccato. Potete trovare anche Nadia come Nadia Dolce e anche a DJ Jump, che ha collaborato con noi nella produzione del disco. Ci trovate su tutti i social.
1: Perfetto Lomas, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo una buona estate artistica e ci ascoltiamo al Bicocca Arsenica. Grazie, grazie per essere stato a Supermarket.
0: Grazie mille a voi, ciao, un abbraccio.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi disturbo, no, gentilmente così una domanda, se finora, fino adesso la puntata sia stata di suo gradimento.
0: La puntata?
1: Sì, siamo in diretta.
0: Quale puntata?
1: Di supermarket, siamo in radio dentro il supermercato.
0: Guarda, io non ne so niente.
1: Perché non segue, se lei quando va a fare la spesa non ci ascolta, quindi?
0: No.

0: Sì, pronto.
1: Sì?
0: Sì, salve, scusi, per l'autista del consorzio agrario, per lo scarico del volatile, verso che ora possiamo passare?
1: Scarico del?
0: Volatile, abbiamo uno scarico di un gallo su Scusi che ce l'ho sul camion.
1: Sì. Scusi, ma che, da chi è stato ordinata?
0: No, non lo so, io soltanto lo scarico perché non c'è neanche da pagare nulla, dobbiamo solo scaricarlo e andare via perché è pure tardi. Quindi io devo soltanto fare lo scarico.
1: No, perché noi non abbiamo ordinato galli.
0: E che ci facciamo, scusi?

E grazie a tutti voi che oggi ci avete fatto compagnia in Supermarket Show, ma purtroppo le cose belle giungono al termine. Io detto questo vi ringrazio di essere stati in mia compagnia anche per oggi e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo una giornata di tensioni, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. Negli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio. L'intracciata ha sostenuto di averlo colpito per difendersi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno di El Niño, lo conferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate. Lo sport, quella di domani, sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro con tre giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con José Aliassime. È tutto, a più tardi.

temperatura, ma non è ancora ufficialmente tempo delle Summer Edition in DJK7. Abbiamo già iniziato nelle scorse settimane.

canonicamente, soprattutto d'estate, anche se in realtà anche in altri periodi dell'anno non ci facciamo mancare gli ospiti e soprattutto le avvenenti ospitesse della Catwalk Edition, ma siamo in un periodo, se non Summer Edition, in

Like it, like it, like it, cioè inteso come mi piace, oppure come quello, non so. Adesso bisognerebbe andare ad analizzare il testo e insomma non si può tanto.

trasmissione, siamo tutti ospiti suoi perché si muove nel suo territorio, si sa come sono fatti i mici, fanno quello che a loro più salta in testa e siamo noi a essere ospiti loro.

0: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per All Go Day o All Go Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi. Siamo in effetti in collegamento con Anne Res, vediamo se c'è. Pronto,
5: ciao Chico.
4: Ciao Anne Res. Io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome, perché uno diceva questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
5: Esatto, Aneres,
4: quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? Non fa pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è molto bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio, che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì. Oltre che composizioni musicali.
5: Sì, esatto, sì, diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
4: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
5: È vero.
4: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
5: sì,
4: mi hanno
5: in
4: detto...
5: Uzbekistan, sì.
4: In Uzbekistan, non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
5: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa, cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
4: Formativa, no? Perché poi
5: sì,
4: allora,
5: assolutamente
4: è vero,
5: sì,
4: è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa pensare.
5: Sì, è molto più apprezzata, sì, all'estero, sì, decisamente.
4: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata andata davvero molto molto forte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
5: Sì.

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algodei. Beh, come avete visto sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro Distratta è un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che, eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa Distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche, diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: In effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. È un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Sì, va molto di moda, se ne parla tanto, diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi, però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio in cui

Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un

0: qualche maniera il sole. Grosse novità.
1: Sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata. Hai avuto modo di esibirti anche nella mitica Piazza Plebiscito da buona parte europea, sì. Quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali. Adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi
1: sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del premio internazionale Eleonora Lavora, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita, sì. Grazie, sì, per averci, sì, dato l'opportunità di averlo in anteprima.
1: Grazie
0: assolutissima
1: a voi.
0: Perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, Distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, il, sì, tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti,
1: grazie,
0: di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Però adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei.
3: Algodei.
2: From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. L'Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ricorda che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini al lavoro nel suo ministero. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. È iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Economia, seduta largamente positiva per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB ha concluso in crescita dell'1,61% a 50.578 punti, che fa di Piazza Affari il migliore listino finanziario della giornata in Europa. Lo sport, Sasha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Odar in 2 ore e 28 minuti di gioco. Domani giornata azzurra con Berrettini e Arnaldi che si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassim. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sasha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Rafael Nadal col punteggio di 7-6, 6-1, 6-3 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Dopo una grande rimonta nel primo set, Zverev ha preso il controllo della partita dominando sia il secondo che il terzo parziale. In semifinale affronterà il vincente del match tra Mensik e Fonseca. Quella di domani intanto sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro con tre giocatori impegnati ai quarti di finale. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassim. Il calcio, Oliver Glasner lascia il Crystal Palace, il tecnico austriaco che ha coronato la stagione sulla panchina degli inglesi vincendo la Conference League, ha salutato i tifosi confermando ufficialmente l'addio. Il 52enne di Salisburgo è in cima alla lista dei candidati a sostituire Allegri sulla panchina del Milan. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con Donnarumma tra i pali, Comuzio e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndurra a centrocampo, Cherubini, Pio Esposito e Coleosso in attacco. Atletica, saranno 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l'Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi e da alcune stelle come Marcel Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. Grande attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alle presenze di tre campioni olimpici e non solo. Jacobs, primatista europeo e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, andrà a caccia di una buona prestazione. Appuntamento da non perdere anche col salto triplo con Andy Diaz che comincerà la sua stagione outdoor proprio sulla pedana capitolina. Il Giro d'Italia femminile festeggia la 36enne Anna van der Breggen che trionfa nella cronoscalata prendendosi anche la maglia rosa. Alle sue spalle la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, Marlene Rösser, ha un distacco di 1 minuto e 4 secondi dalla vetta. In casa Italia la migliore è un'eccellente Monica Trinca Colonel. Gran prova, soprattutto nella prima fase, per l'atleta della Jaico che chiude quinta 1:31 dalla vetta. Fa più fatica Elisa Longoborghini, la più attesa in chiave classifica generale, è arrivata ottava. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Buonasera dalla redazione. Braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. L'Italia celebra la festa della Repubblica a Roma. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La Premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini. Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Ad assicurarlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alta tensione resta però sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. È di almeno 21 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio Roland Garros dopo aver battuto in 2 ore e 43 minuti di gioco i loro avversari di giornata. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Recuperato il corpo del base jumper scomparso a novembre. Dopo oltre sei mesi di ricerche, è stato recuperato il corpo di Lasse-Pekka Ruskanen, il base jumper finlandese disperso dal 16 novembre 2025 sulla Busazza. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina a un'altitudine di 2600 metri, nella zona in cui era stata geolocalizzata l'ultima posizione del suo cellulare. Via Feltre, De Pellegrin. Quella strada è un problema da anni. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha commentato la recente sospensiva al taglio dei tigli su Via Feltre, sottolineando che la questione non è nuova e rappresenta un problema da anni. Ha invitato a considerare il progetto nel suo complesso, piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sulle alberature. Investimenti sull'energia pulita. Fotovoltaico da 110 kW al centro anziani. La Giunta Comunale di Borgo Valbelluna ha approvato un progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 110 kW presso il centro servizi per l'anziano Dotmund Pier Giorgio Sbardella di Mel. L'intervento, del valore di circa 300.000 euro, sarà interamente finanziato attraverso i fondi FOSMIT. Una serata in rosa da tutto esaurito. La serata in rosa, tenutasi sabato al Cinema Piave di Santo Stefano di Cadore, ha registrato il tutto esaurito. L'evento ha offerto un'opportunità di riflessione attraverso le storie e le esperienze di sei donne che hanno vissuto lo sport in modo significativo. Maratona di lettura. Cazzullo incanta il Teatro della Sena. Il Teatro della Sena ha nuovamente registrato il tutto esaurito con il monologo Francesco di Aldo Cazzullo, presentato durante la 23ª maratona di lettura. L'evento ha richiamato un vasto pubblico proveniente non solo da Feltre, ma anche da altre località del Bellunese e oltre. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
11: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
12: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
13: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, anzi tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Mai che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti e non so neppure se ero un pirata.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani. In questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdeněk Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdeněk però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Seteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.

Street, 515, Kingsford.

Da dove potremmo cominciare? Beh, io direi dal solito, consueto binario. Quello in fondo, l'ultimo, diciamo quello non commerciale, dove è presente un treno che accoglie tutti, belli e brutti, e soprattutto ci permette di fare un viaggio senza una destinazione precisa, raccontandoci un po' di cose, incontrando grandi musicisti, belle voci che cantano bene, Terry Hunter.

La musica soul per cominciare con due artisti di Chicago, Terry Hunter e Raheem The Bone, On Boys, Favorite Things To Do. Esattamente così, le cose che ci piace fare, come la radio e mettere i dischi. E se non mettiamo i dischi, selezioniamo i files da tantissime playlist fatte in precedenza, come quella in cui è contenuta una canzone degli anni 70 fatta in mille modi diversi

effettivamente di strada ne ha fatta molta. Questa canzone dal lontano 1974, quando uscì, la band inglese era quella degli Ace. Un primo singolo per loro che è passato alla storia. L'abbiamo riascoltato attraverso la voce di Vanessa Amorosi, un cognome di origine italiana, anche se lei è australiana. Ha già fatto diversi album ed è molto conosciuta nel suo paese. Diciamoci la verità, un po' meno dalle nostre parti, ma noi siamo qui apposta per questo, per farvi sentire la musica che di solito non si sente in giro. Molte emittenti che si connettono con Station to Station on the Tracks and Village Station.

0: Good to see ya.
1: Hello, love.
0: Hello, love. Ciao, ciao. Ciao, amore. C'era anche una canzone italiana con un titolo simile. Stiamo viaggiando in questo momento con delle donne straordinarie. Lei è elegante, sofisticata. Arriva dal Regno Unito ed è una realtà molto famosa da quelle parti. Si chiama Jessie Ware. Hello, love.

always on my mind. Ti tengo sempre tra i miei pensieri, sei sempre tra le cose che sogno, anche ad occhi aperti. Una canzone che ci riporta ad un sound anni 80, perché loro nacquero proprio nel 1980. Bill Sharp, da Londra, mise in piedi questa formazione dal nome Shack Attack. Canzoni che seguirono le playlist delle radio degli anni 80 alla grande, che sono un po' invecchiati, d'accordo, ma hanno sempre quello stile inconfondibile. Conosciamo adesso la signora che si chiama Ariana Henier.

Effettivamente non ha molti ascolti su Spotify, ma l'abbiamo trovata girando su Facebook. Siamo stati rapiti dalle sue esibizioni in casa, chitarra e voce, una leggiadria, una carica, allo stesso tempo che ci hanno incuriosito. Ariana Henare, si scrive H-E-N-A-R, Henare, penso si possa pronunciare anche così. In ogni caso, Golden è il singolo che abbiamo ascoltato questa sera, in viaggio, sì, perché in questo momento, dopo Ariana, è salito a bordo anche Mayer Hawthorne. L'album è For All Time.

Physical Touch. Da diversi anni in giro, non è ancora conosciuto dal grossissimo pubblico, ma i suoi milioni di ascolti li ha. Gli album al suo attivo sono diversi e tutti con canzoni molto divertenti che sposano pop, soul e anche un po' di easy rock. Dal vivo, on stage, sul nostro piccolo palco, a questo punto si esibisce Elisa. Il brano si intitola All Night, è proprio quello che vorremmo fare. Ascoltare buona musica tutta la notte.

Live at Rack da parte di Eliza con la Z, quindi non è la nostra Eliza italiana, non è nemmeno Eliza Doolittle, la sua collega inglese, è un'altra Eliza che ci piace, ci ha fatto sentire di cosa è capace in questa canzone, poco conosciuta al momento, ma chissà. Have a nice trip. Buon viaggio con la nostra musica, con la musica in questo caso di Marcia Hines, un classico di Cat Stevens. Do you remember? Morning has broken.

morning has broken. La musica di Cat Stevens. Rivive attraverso la voce di Marsha Hines, grande capacità di performere, una ragazza che a 16 anni è andata in Australia, è comunque di Boston ed è un'attrice, una ballerina, una grande voce della musica soul, della musica gospel. Intanto la prima mezz'ora se n'è andata, il viaggio continua.

hanno giustamente raccolto il segnale funk che è arrivato attraverso i loro cuori e lo hanno amplificato a tutti noi con questa musica deliziosa. Station to Station on the Tracks, vi ricordo, è un appuntamento del martedì sera dalle 22 alle 24 che viene interconnesso con diverse radio in tutta la penisola.

Un amore senza paura? Senza timore? Senza preoccupazione, un amore armonico, quello di cui ci sta cantando Joanna Serenko, che è ospite in questo disco, questa tracklist bellissima di canzoni dei Pleiadores. Li abbiamo conosciuti perché in questo momento siamo nella fase New Music Discovery.

Didn't I? Ci fa sorridere, ci fa molta compagnia con questa sua positività. Jacob di Detroit ama tutto ciò che è musica della sua città, quindi Motown Records, ma adesso è a Los Angeles perché lo potreste vedere anche di notte, di sera, più o meno a quest'ora nel Jimmy Fallon Show. Questo brano si intitola Spirits, spiriti nella notte, Dallas Tamira.

voce affascinante di Dallas Tamira è un ragazzo neozelandese, ha fatto parte dei Fat Freddy's Drop, ma poi ha ben deciso, soprattutto durante la fase del Covid, di dedicarsi alle sue canzoni, le cose che scriveva nel silenzio e nella pace di alcuni momenti di lockdown. E questo è il risultato: Levels, un album e diverse canzoni con Spirits come singolo. Adesso è il momento di sentire anche una voce in spagnolo. Perché no? Vanessa Valdez. Alucinati.

0: grande musica che arriva questa volta dal Cile. È un collettivo musical cileno. Si fanno chiamare Alucinati, spero sia questa la pronuncia esatta. Sono bravissimi, c'è la voce di Vanessa che si esprime alla grande in questo brano dal titolo Volverte a Ver. Yes me. Station to station on the tracks. All you can listen, tutto ciò che potete ascoltare. Non c'è limite, potete assaggiare un po' di tutto. Il prezzo è fisso, è sempre lo stesso.
1: Oh, wait a minute. Oh, girl, do you even know what you're doing? Listen up.

li abbiamo conosciuti in precedenza e ci hanno subito conquistato. Si chiamano The Next Movement. Musica nuova, ma che riprende il gusto, la passione di tutto quello che abbiamo ascoltato di bello nel passato. Never Coming Down, il loro album, il singolo è Use Me. A proposito di passato, di cose che abbiamo amato, personaggi che ci hanno seguito per una vita intera, nonostante l'età, Van Morrison ha fatto un disco recentemente e questa è una delle canzoni contenute

Non portarmi via il sunshine. No, non te lo permetto. Non portarmi via il sorriso e il sole che risplende dentro e fuori di me. You are my sunshine. Ci voleva un po' di positività, perché proprio così si intitola l'album di Mr. Van Morrison 2023, Accentuate the Positive. Aumentiamo il positivo che c'è in noi grazie a queste rock and roll song che fanno sempre bene all'anima. Saluto a tutti gli amici sintonizzati nella zona, in questo caso del Veneto, e poi tutti quelli che ci ascoltano dalla Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia e via dicendo. Il pezzo si intitola Cure, in forma acustica. La canzone è eseguita da Moonchild.

c'è il modo di curarsi, c'è un modo di guarire da certe malinconie. Ce lo sta raccontando Amber, che è la voce di questo trio, che è arrivato al quinto album nel 2023. Si chiamano Moonchild, più famosi tra gli addetti ai lavori che tra il pubblico vero, perché sono apprezzatissimi dai grandi che si fanno aiutare anche da loro. Vedi Stevie Wonder, vedi Lala Hathaway e tanti altri. Il brano era appunto in forma acustica dal 33 che vi consigliamo di ascoltare, si intitola Reflections. Everything is everything. Ogni cosa è ogni cosa, e su questo non ci piove. Sinkane con The True Osborne, New Music Discovery. Stiamo scoprendo insieme gli artisti del nuovo millennio, tutte cose straordinarie.

is everything. La potenza di questa musica, che possiamo considerare un esperimento riuscito da parte di questo ragazzo sudanese che poi è cresciuto nello stato dell'Ohio,

A Fabulous Vocal Talent. Noi siamo completamente d'accordo con questa giornalista inglese che l'ha etichettata così, una voce talentuosa, davvero magnifica. E poi è simpatica. Ha lavorato con Paul Carrack, con i Mama's Gun, scritto cose bellissime per Carol Emerald. Insomma, dopo tante canzoni e musiche per gli altri, ha deciso di fare il suo disco e la sua bella incisione si intitola Bad Advice, un consiglio non molto buono. Welcome back to the 70s. 1976-77 usciva un disco degli Stili Idea. Up on the

I run to you, Asia, e io sto correndo verso di te, ti voglio raggiungere. Questa è musica irraggiungibile, nel senso che i musicisti che possono permettersi di fare una cover di Asia devono essere molto ma molto bravi. E qui quando si tratta di David Garfield non abbiamo dubbio di essere in buone mani. Grande tastierista, con lui c'è Robbie Wyckoff per questa rivisitazione, un omaggio a un disco spettacolare del 1977, era il sesto album degli Steely Dan, Donald Fagen e Walter Becker. I capolavori della musica che abbiamo consumato, abbiamo ascoltato centinaia di volte e non ci stanchiamo mai di apprezzare. Sì, possiamo anche permetterci di ascoltare una canzone che ha una durata di ben 9 minuti. Sì, di sera, in viaggio con noi, on the tracks, station to station, tutto è possibile. Ci possiamo adagiare sulle nostre poltrone e non avere fretta di cambiare disco. Non c'è nessuno che ci corre dietro, anzi, siamo noi a correre in avanti. La musica dei Free Label a questo punto con Braxton Cook. Il brano si intitola Shine. Momento di relax.

0: sta girando per i tavoli con il suo sax tra le mani e si diverte e ci diverte. Si chiama Braxton Cook, from Washington DC, cantante, musicista, sassofonista, molto groove dalle sue parti. I Free Label con Shine, Isa Fitzroy. Ci piace questa donna, l'ascoltiamo già da diversi mesi, se non anni, e Chasing Days è un ennesimo remix. Lo realizza per lei e per noi Sam Redmore. Questa è la canzone che ci permette di alzarsi dalle proprie sedie e ballare. Un buon viaggio a tutti voi e a tutte le radio collegate in questo momento, in diretta.
1: Stations to station, on the tracks.

I keep on moving away from the rain. Sto scappando via dalla pioggia. Sun on my face. Sto cercando il sole che baci la mia fronte, la mia faccia.

I'll be forever chasing the days away. Fuggiamo con lei, si chiama Iso Fitzroy, è una donna ipnotica, una grande carica, una voce potentissima e poi dal vivo è davvero una che sa intrattenere e affascinare il pubblico, come del resto lo è Sarah Jane in compagnia di una bionda che amiamo da tanti anni, si chiama Candy Dolfer al sax. La loro canzone si intitola Keep Going On.

E il treno va, il treno corre, continua ad andare. Scopriamo queste perle. Sarah Jane, che è molto conosciuta in Olanda perché si è esibita spesso nella TV olandese, grazie anche al fatto di essere ospite di Candy Dulfer, che è una sassofonista di Amsterdam ormai conosciuta in tutto il mondo. Il pezzo è, l'abbiamo detto, Keep Going On. Jose James, Eben Dorsey.

Il tempo passa quando c'è della buona musica a farci compagnia durante questo viaggio. Non ci siamo neanche accorti che siamo già allo sgocciolare della seconda ora. Sfruttiamoli bene questi ultimi minuti. Li abbiamo impreziositi con la presenza di Jose James e Abandorsi, ma anche con la voce del

deliziosa di questa ragazza che conosciamo per la prima volta insieme questa sera. Si chiama Stacy Ryan. Si presenta con poche parole e tanta voglia di esibirsi di fronte a noi con una carica notevole. Ci siamo girati mentre stavamo bevendo qualcosa di forte. Siamo stati interrotti dal suo fascino e dalla sua esibizione che si intitola Over Tonight, Oltre questa notte, e io sono molto contento di farlo anche in compagnia di Camilla George, Sanity. Qui si ritorna in un genere neo soul anni 2000 e sappiamo che con questo movimento possiamo arrivare piano piano alla destinazione finale, quella della mezzanotte. On the tracks. From station to station.

quando una donna così stilosa, così cool come Camille George si appropinqua verso il nostro palco con il sax e tutto quel fascino del quale è capace, che possiamo fare? Possiamo semplicemente puntarle gli occhi addosso e rimanere incantati da lei, ma anche da Sanity, che è una hip hop girl che ha saputo chiacchierare sul sax di Camilla George.

0: voglio nessun altro. Ha cantato così Mr. Arjun Oaks dal New Zealand, anche questo un esponente della musica soul che arriva da molto, molto lontano. Il pezzo era Flavor per continuare a conoscere gli artisti del nuovo millennio nell'ambito della New Music Discovery che ha caratterizzato le nostre 2 ore di musica in questo viaggio fantastico. E con questo, da parte mia, una buona notte e un grazie per l'ascolto a tutti voi sintonizzati attraverso il web, attraverso l'FM, nelle varie realtà locali, su e giù per l'Italia, dalla Sicilia alla Sardegna, la Calabria, la Puglia, il Veneto, tutte le radio collegate nell'ambito di Station to Station, on the tracks. Good night. When I close my eyes.
1: And all the things that's black and white.
0: E chi invece vuole tenerli aperti gli occhi può continuare ad ascoltare la musica che dopo la mezzanotte ogni radio

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte. Emozione Notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.